0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriana.
2: Sono le 2:02.
1: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è. Gold Weekend, selezione musicale non-stop.

0: doy bastante like. Me encantas.
1: Se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold. Stai ascoltando Gold Weekend, solo successi del momento.

0: en la graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Gold Weekend.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 3:02.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

www.radiogold.tv. Stai ascoltando Gold.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è. Stiamo trasmettendo Gold Weekend. Solo successi del momento.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 4 e 2 minuti.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Stai ascoltando Gold Weekend. Solo successi del momento.
1: Passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole. Ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 5 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque, in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: di notte. Questa è Radio Got.
1: Benvenuti.
0: Radio Got. Radio Got.

Life. Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 6 e 3 minuti.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, oh disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Purca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: E adesso giuro faccio le valigie, scappo via in un'altra dimensione. Sono stanco delle vostre facce grigie, voglio un mondo rosa pieno di colore. Voi comprate

se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.

Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 7:03.
0: Radio Gold, previsioni meteo.
2: Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

Se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.

Miss Italia allo Chalet dei Giardini di Fabriano. Sabato 25 luglio alle ore 21:30, una serata di bellezza allo Chalet dei Giardini Regina Margherita di Fabriano. Torna la selezione di Miss Italia. Presenta la serata Marco Zingaretti. Vi aspettiamo con i nostri aperitivi, taglieri, vini, cocktail e molto altro. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Consulenza e marketing pubblicitario. Spot radiofonici professionali. Video su Jumbo Screen su circuito nazionale. Vele pubblicitarie itineranti. Cartellonistica 6x3. Organizzazione e promozione di eventi con DJ set. Tutto questo e molto di più è pubblicità e comunicazione Radio Gold. Fai volare la tua attività. Chi comunica vince con Radio Gold. Pubblicità e comunicazione Radio Gold. A Fabriano, Viale Serafini 69, infoline 0732 5541. Gold. Dal 1974, Tittarelli Edilizia è il punto di riferimento a Fabriano per la vendita di materiali edili da costruzione e di arredamento. Un'esperienza fatta di impegno e professionalità alla ricerca continua di nuove soluzioni, sempre in costante evoluzione nella progettazione dei tuoi spazi. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Fabriano in via Dante 274/A. Infoline 0732 62 57 27. Tittarelli Edilizia. L'esperienza del passato, proiettata nel futuro. Gold. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida? Diesel? Plug-in? Full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Sabato 25 luglio 2026 è il giorno numero 206 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:57 e tramonta alle 20:36. I santi del giorno sono San Giacomo il Maggiore, San Cristoforo e Santa Valentina. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 25 luglio del 1943 Benito Mussolini viene sfiduciato dal Gran Consiglio del Fascismo, che vota l'ordine del giorno Grandi, e successivamente viene arrestato e sostituito al governo da Pietro Badoglio. Questo fatto segna la caduta del fascismo. Nel 1978 all'ospedale di Oldham, nel nord dell'Inghilterra, nasce Louise Brown, prima neonata concepita attraverso la fecondazione artificiale. E nel 2000 a Parigi un Concorde dell'Air France precipita poco dopo il decollo dall'aeroporto Charles de Gaulle, causando 113 vittime, le 109 persone a bordo e 4 a terra. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 25 luglio del 1992 i giochi della 25esima Olimpiade si aprono ufficialmente a Barcellona. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 25 luglio del 1970 Domenico Modugno è primo in classifica con La lontananza. Nel 1981 i Pooh sono in cima alle classifiche con Chi fermerà la musica. E nel 1990 Un'estate italiana di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato è in vetta alla Hit Parade. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 73 anni il giornalista e conduttore televisivo italiano Gigi Marzullo. Ne compie 65 Kelly Lang, attrice statunitense conosciuta in tutto il mondo grazie al ruolo di Brooke Logan nella soap opera Beautiful, ruolo che ricopre dal 1987. Spegne 63 candeline Sabina Guzzanti. La sua specialità è far ridere il pubblico attraverso una satira sferzante al potere in tutte le diverse forme. Nata a Roma, è attiva in TV, al teatro e al cinema, come attrice, comica e regista. 59 candeline sulla torta dell'attore statunitense Matt LeBlanc, tra i più amati personaggi della celebre serie TV Friends. Buon compleanno a Paolo Cessisoglu, attore, comico, cabarettista e conduttore televisivo italiano, metà del duo Luca e Paolo, formato con Luca Bizzarri, compie 57 anni. Ne compie 41 l'attrice ed ex modella italiana Francesca Chillemi. E spegne infine 30 candeline il ciclista italiano Filippo Ganna. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 25 luglio 1927 di Matilde Serao. Tra le massime scrittrici di fine Ottocento e pioniera del giornalismo italiano, è stata la prima donna italiana ad aver fondato e diretto un quotidiano. E il proverbio del giorno è: chi non fu buon soldato non sarà buon capitano.

Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menù alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food and Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199, o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it. Gold. Sei stanco del tuo bagno e desideri rinnovarlo? A Fabriano ci pensa Nuova Idro. Sanitari, rubinetteria e mobili per arredare il tuo nuovo bagno su misura per te. Nuova Idro è anche rivendita di caldaie, stufe, termocamini e climatizzatori per il benessere della tua casa. E per abbattere la tua bolletta, anche impianti fotovoltaici. Passa a trovarci nel nostro punto vendita di Fabriano in Viale Campo Sportivo 131 o chiama al numero 353-491-5721. Per prenotare una visita dei nostri esperti del settore per creare la soluzione più adatta a te. Gold. Dal 24 al 26 luglio torna il tanto atteso appuntamento dell'estate fabrianese con la 45esima festa di Marischio e la 18esima festa dello Sgaruffo. Quest'anno a Marischio vi aspetta un programma musicale ricchissimo. Animazione per bambini e tutte le sere cena agli stands con menù tradizionale. Venerdì anche pesce. Vi aspettiamo a Marischio di Fabriano. Media partner Radio Go. Domenica 26 luglio in serata concerto della band 2090 con i brani più famosi degli anni 90 e 2000. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli anche nel weekend. Ariete, nel lavoro rimandate le scelte delicate, oggi non avete la freddezza giusta. In amore siete sfuggenti e il partner potrebbe sentirsi messo da parte. Concedetevi una serata tranquilla, lontano dai mille impegni quotidiani. Toro, la voglia di fare c'è, ma voi trovate ostacoli che vi irritano. Cercate di non rispondere d'impulso, rischiate discussioni inutili. Nel lavoro qualcosa va più lento del previsto e questo vi pesa. In amore siete un po' permalosi. Gemelli, avete bisogno di stabilità, ma la giornata vi propone qualche imprevisto. Mantenete il sangue freddo e tutto si sistemerà. Nel lavoro arrivano richieste che vi faranno sentire sotto pressione. Prendetevi i vostri tempi. Cancro, nel lavoro tutto procede, ma vorreste risultati più rapidi. Ricordate, ogni cosa ha il suo tempo per fiorire. In amore cercate conferme, anche se basterebbe fidarvi un po' di più. Attenzione alla salute, cercate di riposarvi. Leone, qualche indecisione vi rallenta oggi, ma niente di grave. Nel lavoro vi conviene ascoltare prima di esporvi. In amore, tornate invece a sorridere, soprattutto in serata. La salute risponde bene, ma evitate di strafare. Vergine, nel lavoro mettete a posto qualcosa rimasto in sospeso e vedrete che vi sentirete più leggeri. In amore siete affidabili ma poco espansivi. Lasciatevi andare ad un gesto dolce. La salute tiene, ma è fondamentale prendersi più pause di riposo. Bilancia. Nel lavoro l'intuito vi guida bene, fidatevi delle prime sensazioni. In amore i single possono fare incontri piacevoli, gli altri vivono momenti teneri. Il corpo segue l'umore e oggi vi sostiene con energia gradevole. Scorpione, in amore siete teneri e presenti e il partner lo nota subito. Nel lavoro lavorate bene in squadra, la collaborazione porta soddisfazioni. I single hanno il cuore aperto a nuove conoscenze. Il fisico è in gran forma. Sagittario, nel lavoro arriva un riconoscimento che aspettavate, ve lo siete meritato. In amore siete generosi e passionali, la coppia ne beneficia. I single possono usare un avvicinamento, la salute è sostenuta da tanto entusiasmo. Capricorno, mente brillante e idee che corrono veloci. Oggi siete davvero ispirati. Nel lavoro proponete qualcosa di nuovo e venite ascoltati con interesse. In amore portate freschezza e voglia di sorprendere chi avete accanto. Acquario, nel lavoro siete intraprendenti e cogliete le occasioni al volo. In amore invece portate allegria e leggerezza e in coppia vi divertite. I single hanno il fascino dalla loro parte, osate qualcosa di diverso. Pesci, la giornata vi trova determinati, magnetici e capaci di ottenere ciò che volete. In amore siete intensi e irresistibili, la passione torna protagonista. Nel lavoro la vostra concentrazione fa la differenza e qualcuno se ne accorge. Oggi vi saluto con le parole di Jacques-Yves Cousteau. Non è l'uomo che deve battersi contro una natura ostile, ma è la natura indifesa che da generazioni è vittima dell'umanità. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Con oltre 2000 metri quadrati di showroom, Zaccagnini Edilizia propone un'ampia scelta di materiali edili, ceramiche, arredo bagno ed anche ferramenta. Il nostro staff tecnico è a disposizione del cliente per progettare o ristrutturare la sua casa ed immaginarla grazie all'anteprima del progetto in 3D. Zaccagnini Edilizia vi aspetta nella sede espositiva di Cerreto Desi in via Dante 53, infoline 0732 67 71 77. Gold.
1: Voglio vivere così.
0: Nel cuore di Fabriano, l'ex collegio Gentile si trasforma, cambia volto e diventa una residenza per anziani. Una permanenza in compagnia anche per soggiorni brevi, perché tutti meritano una vacanza rigenerante in sicurezza.
2: Siamo a favore di una residenzialità flessibile, pochi giorni o periodi più lunghi, per anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti, seguiti da un'equipe multidisciplinare in un contesto protetto.
0: Un tempo di cura qualificato, assistenza, compagnia, attività anche all'aria aperta e, se necessario, fisioterapia dedicata. Mentre i vostri cari sono seguiti con attenzione, voi potete riposare, ricaricarvi e loro muoversi in un ambiente diverso.
2: Perché con noi non si è mai soli.
0: Il Gentile, dove la residenzialità diventa flessibile e la cura diventa condivisione. Soggiorni di sollievo e villeggiatura in sicurezza per anziani. Prenota una visita, conosci gli spazi e gli operatori. Il Gentile, la serenità adesso è di casa. Per info 337 131 23 49. Gold.
3: Cosa fai questa notte?
0: Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata, per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, piazza Garibaldi 25-26, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino. Gold. Revival Music Festival. Sabato 1 agosto a Fabriano, Chalet dei Giardini Regina.

Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Ha dichiarato d'aver perso la pazienza con l'Iran e di essere in modalità vendetta. Il tycoon si è mostrato più disteso e ha dichiarato: parliamo più seriamente con l'Iran, non ho fretta di chiudere. Poco prima, in un incontro nello studio Vale con i giornalisti, a chi gli chiedeva se avesse già preso una decisione sulla possibilità di un attacco massiccio contro Teheran, aveva risposto che non l'aveva ancora presa. Nelle ultime ore, intanto, l'esercito americano ha sparato contro una petroliera che cercava di aggirare il blocco dei porti iraniani.
1: Emergenza incendi in Spagna e Francia. Il rogo boschivo che infuria nei pressi di Madrid, che ha già costretto 63.000 persone a evacuare, è al suo apice ed è impossibile da controllare. A dichiararlo Carlos Novillo, responsabile della gestione delle emergenze del governo regionale di Madrid. Allerta massima anche sulla penisola di Caffaré, nella Francia occidentale. Qui le fiamme si stanno rapidamente propagando. Oltre 400 persone sono già state tratte in salvo e trasportate fuori via mare, oltre 140.000 gli evacuati.
0: Ora la cronaca svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luca Luigi Esposito, trovato carbonizzato domenica 19 luglio in un terreno agricolo a Eboli. In seguito alle attività di indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Salerno e condotte dal nucleo investigativo del Comando Provinciale di Salerno, è stato individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del giornalista. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato.
1: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia poco dopo mezzanotte in Molise, l'epicentro a Pizzone, un comune della provincia di Isernia. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata avvertita sempre nella stessa area alle 3.41 ad una profondità di 9 chilometri. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.
0: Emergono i primi risultati dell'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un intervento di polizia a Bologna. Gli esami confermerebbero un quadro compatibile con un'asfissia da compressione, ma saranno necessari ulteriori accertamenti per stabilire se lo schiacciamento sia avvenuto durante l'immobilizzazione o nel corso delle manovre di rianimazione. La procura procede per omicidio colposo e ha iscritto nel registro degli indagati due agenti di polizia e quattro soccorritori della Croce Rossa.
1: La sport e il ciclismo. Al Tour de France ieri è stato il giorno della prima scalata dell'Alpe d'Huez, trappa corta di 128 chilometri che ha visto trionfare un Pogacar che è stato capace di riprendere Martinez e Carapaz sul filo di lana e di tenersi la maglia gialla. Per la Formula 1, una Ferrari da sballo in Ungheria con Hamilton che chiude la seconda sessione di prove libere al comando, mentre Leclerc era stato il più veloce delle FP1. Leclerc archivia il venerdì con il secondo crono, poi Norris e Verstappen. Oggi alle 12.30 in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scattano le qualifiche. Domani alle 15 semaforo verde per la gara.
0: È tutto, a più tardi.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Radio Gold. Previsioni meteo.
3: Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque, con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Dal 2 al 9 agosto torna l'appuntamento con il Palio della Miniera di Zolfo a Cabernardi di Sassoferrato. Tutte le sere dalle 21 sfide tra i rioni, ma anche concerti, musica dal vivo, serate danzanti e intrattenimento con DJ set. E dalle 20 ogni sera apertura stand gastronomici. Palio della Miniera di Zolfo a Cabernardi, vietato mancare. Consulta il programma su www.paliodellaminieradizolfodicabernardi.it.
1: Gold. Quando torno al mio paese, le piscine dell'Hotel Pineta Campodonico di Fabriano sono aperte al pubblico tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.30. Ingresso giornaliero comprensivo di lettino e ombrellone, disponibile fino ad esaurimento posti senza prenotazione. Nell'area è presente un chiosco bar per snack, bevande fresche, aperitivi e gelati. Vieni a fare un tuffo dove l'acqua è più blu. Info 0732 25 94 89. Info @pinetahotel.com. www.pinetahotel.com.
2: Gold.
3: Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare.
2: Gold.
4: L'estate è arrivata, ma tu ci vedi bene? Quest'anno proteggi i tuoi occhi con lo stile unico di Ottica Gel. C'è una promozione speciale pensata proprio per te. Acquista un paio di occhiali da sole e ricevi immediatamente lo sconto del 50% sulle lenti graduate. Svolta la tua estate. La promo è valida solo fino al 31 agosto. Ti aspettiamo a Fabriano in via Bruno Buozzi 54 e via Brodolini 109. Ottica Gelmi, la tua vista, la nostra passione. Visita opticagelmi.com.
2: Gold.
5: Come prende mai?
6: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
7: Facile, io ascolto la radio in DAB.
8: La radio di sempre, da oggi in DAB.
9: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus.
10: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila con Radio Gold.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Radio Gold.

0: individuali. Tu Giacca Armanio, le firme sui muri, tu i capi firmati.
1: Giochiamo al gioco delle differenze sociali. Giochiamo al gioco delle differenze sociali.
0: Tu i viaggi, i regali e le fedi nuziali. Noi al massimo a scambiarci le fedine penali.
1: Giochiamo al gioco delle differenze sociali. Giochiamo al gioco delle differenze sociali.

Kiss Italia allo Chalet dei Giardini di Fabriano. Sabato 25 luglio alle ore 21:30, una serata di bellezza allo Chalet dei Giardini Regina Margherita di Fabriano. Torna la selezione di Miss Italia. Presenta la serata Marco Zingaretti. Vi aspettiamo con i nostri aperitivi, taglieri, vini, cocktail e molto altro. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Il martedì a luglio è shopping sotto le stelle. In centro Fabriano, negozi aperti fino a mezzanotte. E ogni martedì un evento per passare insieme delle fantastiche notti d'estate. Grazie all'associazione dei commercianti aderenti a Fabriano in centro, i martedì di luglio non sono mai stati così tanto sotto le stelle. Media partner Radio Gold. Martedì 28 luglio la chiusura con la straordinaria Lo Sport sul palco, con le presentazioni e dimostrazioni di tantissime realtà sportive fabrianesi. Gold. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida, diesel, plug-in, full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it. Gold. Dal 1974 Tittarelli Edilizia è il punto di riferimento a Fabriano per la vendita di materiali edili da costruzione e di arredamento. Un'esperienza fatta di impegno e professionalità alla ricerca continua di nuove soluzioni, sempre in costante evoluzione nella progettazione dei tuoi spazi. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Fabriano in via Dante 274/A. Infoline 0732 62 57 27. Tittarelli Edilizia. L'esperienza del passato, proiettata nel futuro. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.
2: I don't wanna work today, maybe I just wanna stay. Just take it easy, cause there's no stress.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Venerdì 31 luglio la notte di Villa Strada di Cingoli si accende a volume altissimo. Alle Olimpiadi dei Bar arriva il re della dance che ha fatto la storia, Molella. Tutte le hit che ti hanno fatto ballare, urlare e saltare in un unico devastante show. Si parte dalle 22, l'ingresso è totalmente gratuito. Molella a Villa Strada di Cingoli, zona impianti sportivi. Non fartelo raccontare.
0: Gold. Ho visto
1: lei. Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food and Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it.
0: Gold.
1: Sei stanco del tuo bagno e desideri rinnovarlo? A Fabriano ci pensa Nuova Idro. Sanitari, rubinetteria e mobili per arredare il tuo nuovo bagno su misura per te. Nuova Idro è anche rivendita di caldaie, stufe, termocamini e climatizzatori per il benessere della tua casa. E per abbattere la tua bolletta, anche impianti fotovoltaici. Passa a trovarci nel nostro punto vendita di Fabriano in Viale Campo Sportivo 131 o chiama al numero 353-491-5721. Per prenotare una visita dei nostri esperti del settore per creare la soluzione più adatta a te.
0: Gold.
1: Revival Music Festival. Sabato 1 agosto a Fabriano, Chalet dei Giardini.

0: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
1: Parocchi va.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 9 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica 19 luglio in un terreno agricolo a Eboli. In seguito alle attività di indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Salerno e condotte dal nucleo investigativo del Comando Provinciale di Salerno, è stato individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del giornalista. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato.
5: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia poco dopo mezzanotte in Molise, l'epicentro a Pizzone, un comune della provincia di Isernia. Il sisma, durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata avvertita sempre nella stessa area alle 3.41 a una

0: Emmanuel Mastrapasqua per portargli via delle cuffie wireless, lo ha ammesso ora ad un percorso di giustizia riparativa. Nella motivazione si legge: a Daniele va data l'ultima opportunità istituzionale per tentare un suo effettivo recupero sociale, dato che è tuttora incapace di assumersi le proprie responsabilità, contraria la famiglia della vittima.
1: Dall'estero, media americani e ucraini riportano che il leader degli Stati Uniti, Donald Trump, incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Washington martedì 28 luglio. Secondo fonti diplomatiche, nello stesso giorno il numero uno di Kiev prevede di partecipare ai funerali del defunto senatore Graham. La speranza di Zelensky sarebbe quella di riportare la questione ucraina nell'elenco delle priorità del tycoon, apparso ora molto più concentrato sulla partita medio orientale.
0: Lo sport: la Ferrari continua a dominare nelle prove libere del weekend di Formula 1 in Ungheria. Dopo il primo tempo di Leclerc nella prima sessione, è Hamilton il più veloce nella seconda. Il britannico chiude con il tempo di 1 minuto 18 secondi e 729 millesimi, con il monegasco staccato soltanto di 0,148 secondi. Terzo, Lando Norris su McLaren, staccato di mezzo secondo davanti a Verstappen e Russell. In difficoltà Antonelli, tredicesimo, e con tanti errori commessi. Oggi alle 12.30 in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scattano le qualifiche. Domani alle 15 semaforo verde per la gara.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Radio Gold, previsioni meteo.
3: Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque, con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Gold.
1: Radio Gold. Radio Gold.
2: Se poi stiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Radio Gold pubblicità. Miss Italia allo Chalet dei Giardini di Fabriano. Sabato 25 luglio alle ore 21:30, una serata di bellezza allo Chalet dei Giardini Regina Margherita di Fabriano. Torna la selezione di Miss Italia. Presenta la serata Marco Zingaretti. Vi aspettiamo con i nostri aperitivi, taglieri, vini, cocktail e molto altro. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Cosa fai questa notte? Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata, per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, piazza Garibaldi 2526, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino. Torantino. Gold. Con oltre 2000 metri quadrati di showroom, Zaccagnini Edilizia propone un'ampia scelta di materiali edili, ceramiche, arredo bagno ed anche ferramenta. Il nostro staff tecnico è a disposizione del cliente per progettare o ristrutturare la sua casa ed immaginarla grazie all'anteprima del progetto in 3D. Zaccagnini Edilizia vi aspetta nella sede espositiva di Cerreto Desi in via Dante 53, infoline 0732 67 71 77. Gold. Consulenza e marketing pubblicitario, spot radiofonici professionali, video su jumbo screen su circuito nazionale, vele pubblicitarie itineranti, cartellonistica a 6x3, organizzazione e promozione di eventi con DJ set. Tutto questo e molto di più è pubblicità e comunicazione Radio Gold. Fai volare la tua attività. Chi comunica vince con Radio Gold. Pubblicità e comunicazione Radio Gold. A Fabriano, Viale Serafini 69, infoline 0732 55 41. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare.

0: Dal 2 al 9 agosto torna l'appuntamento con il Palio della Miniera di Zolfo a Cabernardi di Sassoferrato. Tutte le sere dalle 21 sfide tra i rioni, ma anche concerti, musica dal vivo, serate danzanti e intrattenimento con DJ set. E dalle 20 ogni sera apertura stand gastronomici. Palio della Miniera di Zolfo a Cabernardi, vietato mancare. Consulta il programma su www.paliodellaminieradizolfodicabernardi.it.
1: Gold.
0: L'estate è arrivata, ma tu ci vedi bene? Quest'anno proteggi i tuoi occhi con lo stile unico di Ottica Geni. C'è una promozione speciale pensata proprio per te. Acquista un paio di occhiali da sole e ricevi immediatamente lo sconto del 50% sulle lenti graduate. Svolta la tua estate. La promo è valida solo fino al 31 agosto. Ti aspettiamo a Fabriano in via Bruno Buozzi 54 e via Brodolini 109. Ottica Gelmi, la tua vista, la nostra passione. Visita otticagelmi.com.
1: Gold.
2: Ma non prende mai.
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold Pubblicità. Dal 1974 Tittarelli Edilizia è il punto di riferimento a Fabriano per la vendita di materiali edili da costruzione e di arredamento. Un'esperienza fatta di impegno e professionalità alla ricerca continua di nuove soluzioni, sempre in costante evoluzione nella progettazione dei tuoi spazi. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Fabriano in via Dante 274/A. Infoline 0732 62 57 27. Tittarelli Edilizia. L'esperienza del passato, proiettata nel futuro. Gold. Cosa fai questa notte? Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata, per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, Piazza Garibaldi 25-26, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino. Gold. Vogliono ballare. Cerchi qualità, comfort e stile? A Fabriano c'è Cotton Club, il punto di riferimento per l'intimo donna e uomo e per la moda mare delle migliori marche. Da Cotton Club trovi lingerie elegante e confortevole, intimo maschile di qualità, pigiami homewear e una vasta selezione di costumi e accessori per la tua estate. Ti aspettiamo a Fabriano in via Bruno Buozzi 30. Vieni a scoprire le ultime collezioni. Cotton Club Fabriano. Il piacere di sentirsi bene ogni giorno. Cotton Club, via Bruno Buozzi 30, Fabriano. Stile, comfort e qualità da indossare. Gold. La prevenzione ti salva la vita. Prenditi cura della tua salute. Partecipa agli screening oncologici. Quando ricevi l'invito a casa, se risiedi nella ASL Ancona, chiama il numero verde 800 267 267. Cogli l'occasione per farti un regalo. Ricordati, la diagnosi precoce ti salva la vita. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In apertura la cronaca svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica 19 luglio in un terreno agricolo a Eboli. In seguito alle attività di indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Salerno e condotte dal nucleo investigativo del Comando Provinciale di Salerno, è stato individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del giornalista. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato. Si tratta di un clandestino tunisino di 26 anni che, messo alle strette, ha confessato l'omicidio di Esposito.
3: Una donna è stata trovata morta nella sua abitazione a Como. Si chiamava Claudia Damario, aveva 35 anni e lavorava come ingegnere chimico. Allarmato dal fatto che non rispondesse al telefono dal giorno precedente, ieri il fidanzato insieme a due colleghi è andato a casa della ragazza e l'ha trovata morta. Sono stati quindi chiamati gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Le indagini degli agenti della squadra mobile di Como sono ancora in corso. Si attendono gli esiti dell'esame autoptico che si svolgerà nei prossimi giorni.
2: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata dall'INGV poco dopo la mezzanotte in Molise, l'epicentro a Pizzone, un comune della provincia di Isernia. Il sisma, durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata avvertita sempre nella stessa area alle 3.41. ad una profondità di 9 chilometri. Molta gente è scesa in strada per paura. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.
3: Dall'estero cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e in Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux.
2: Notte di incursioni in Cisgiordania, dove le forze di difesa israeliane hanno condotto operazioni in numerose città e villaggi, effettuando perquisizioni e arresti. Un adolescente e un anziano palestinesi sono rimasti feriti da colpi d'arma da fuoco a Betlemme e Nablus. Le azioni militari sono state avviate dopo che due israeliani e quattro palestinesi sono rimasti uccisi in uno scontro avvenuto ieri vicino a Nablus, quando coloni armati sono entrati nel villaggio di Tel e un residente ha sottratto un'arma a uno di loro.
3: Lo sport prosegue la 13ª edizione del Tour de France, la corsa a tappe ciclistica più famosa al mondo. Oggi si corre la 20ª tappa, da Lubur d'Huazon alla Dues, è la tappa regina del Tour con salite senza eguali. Intanto ieri la tappa con arrivo sempre all'Alpe d'Huez è stata vinta da Tadej Pogacar, che ha quindi consolidato la maglia gialla. Domani il gran finale sarà come sempre affidato alla passerella conclusiva a Parigi sugli Champs-Élysées.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.
4: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero tra poco sarà colore.

Radio Gold Pubblicità. Miss Italia allo Chalet dei Giardini di Fabriano. Sabato 25 luglio alle ore 21.30, una serata di bellezza allo Chalet dei Giardini Regina Margherita di Fabriano. Torna la selezione di Miss Italia. Presenta la serata Marco Zingaretti. Vi aspettiamo con i nostri aperitivi, taglieri, vini, cocktail e molto altro. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Sei stanco del tuo bagno e desideri rinnovarlo? A Fabriano ci pensa Nuova Idro. Sanitari, rubinetteria e mobili per arredare il tuo nuovo bagno su misura per te. Nuova Idro è anche rivendita di caldaie, stufe, termocamini e climatizzatori per il benessere della tua casa. E per abbattere la tua bolletta, anche impianti fotovoltaici. Passa a trovarci nel nostro punto vendita di Fabriano in Viale Campo Sportivo 131 o chiama al numero 353-491-5721. Per prenotare una visita dei nostri esperti del settore per creare la soluzione più adatta a te. Gold. Dal 24 al 26 luglio torna il tanto atteso appuntamento dell'estate fabrianese con la 45esima festa di Marischio e la 18esima festa dello Sgaruffo. Quest'anno a Marischio vi aspetta un programma musicale ricchissimo. Animazione per bambini e tutte le sere cena agli stands con menù tradizionale. Venerdì anche pesce. Vi aspettiamo a Marischio di Fabriano. Media partner Radio Go. Sabato 25 luglio dalle 16.30 animazione e gonfiabili per bambini con Crea Me. In serata il concerto dei Bulldog con la migliore musica pop rock italiana. Poi la notte si accende con DJ Mike, vocalist Ale Vignoli. Gold. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida, diesel, plug-in, full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo, partners Ford e Plurimarche, hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare.
2: Gold. La prevenzione ti salva la vita. Prenditi cura della tua salute. Partecipa agli screening oncologici. Quando ricevi l'invito a casa, se risiedi nella Asta Ancona, chiama il numero verde 800-267-267. Cogli l'occasione per farti un regalo. Ricordati, la diagnosi precoce ti salva la vita.
3: Gold.
4: Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food and Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it.
2: Gold.
5: Ma non prende mai.
6: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
7: Facile, io ascolto la radio in DAB.
8: La radio di sempre, da oggi in DAB.
9: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus.
10: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Se questa sera tradirò quel vestito corto che hai, o a scuola quando ti insegno.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque, in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Come sarà la tua prossima auto? Ibrida? Diesel? Plug-in? Full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it.
0: Gold. Il martedì a luglio è shopping sotto le stelle. In centro Fabriano, negozi aperti fino a mezzanotte. E ogni martedì un evento per passare insieme delle fantastiche notti d'estate. Grazie all'associazione dei commercianti aderenti a Fabriano in centro, i martedì di luglio non sono mai stati così tanto sotto le stelle. Media partner Radio Gold. Martedì 28 luglio la chiusura con la straordinaria Lo Sport sul palco, con le presentazioni e dimostrazioni di tantissime realtà sportive fabrianesi. Gold. Quando torno al mio paese, le piscine dell'Hotel Pineta Campodonico di Fabriano sono aperte al pubblico tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.30. Ingresso giornaliero, comprensivo di lettino e ombrellone, disponibile fino ad esaurimento posti, senza prenotazione. Nell'area è presente un chiosco bar per snack, bevande fresche, aperitivi e gelati. Vieni a fare un tuffo dove l'acqua è più blu. Info 0732 25 94 89. Info chiocciola pinetahotel.com. www.pinetahotel.com. Gold. Dal 1974 Tittarelli Edilizia è il punto di riferimento a Fabriano per la vendita di materiali edili da costruzione e di arredamento. Un'esperienza fatta di impegno e professionalità alla ricerca continua di nuove soluzioni, sempre in costante evoluzione nella progettazione dei tuoi spazi. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Fabriano in via Dante 274/A. Infoline 0732 62 57 27. Tittarelli Edilizia. L'esperienza del passato, proiettata nel futuro. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Il presidente statunitense Donald Trump ha parlato durante il galabis dei corrispondenti della Casa Bianca al Waldorf Astoria di Washington, smorzando i toni dopo che in precedenza, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, il tycoon avrebbe dichiarato di aver perso la pazienza con l'Iran e di essere in modalità vendetta. Trump si è mostrato più disteso. Parliamo più seriamente con l'Iran, non ho fretta di chiudere. Poi ha aggiunto: non permetteremo che si dotino di armi nucleari.
5: Nelle battute finali del suo intervento alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, durato poco più di un'ora, Donald Trump a sorpresa ha indossato un cappellino rosso con la scritta Trump 2028 e ha detto che si sarebbe candidato di nuovo. Ho vinto 3 volte, ha detto il tycoon, ora lo farò di nuovo. Il terzo mandato è una circostanza vietata dal 22° emendamento della Costituzione degli Stati Uniti.
4: Notte di incursioni in Cisgiordania, dove le forze di difesa israeliane hanno condotto operazioni in numerose città e villaggi, effettuando perquisizioni e arresti. Un adolescente e un anziano palestinesi sono rimasti feriti da colpi d'arma da fuoco a Betlemme e Nablus. Le azioni militari sono state avviate dopo che 2 israeliani e 4 palestinesi sono rimasti uccisi in uno scontro avvenuto ieri a Nablus, quando coloni armati sono entrati nel villaggio di Tel e un residente ha sottratto un'arma a uno di loro.
5: Cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e in Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux.
4: Ora la cronaca svolta nelle indagini della morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Eboli. I carabinieri hanno fermato il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio. È un tunisino.

0: la tappa successiva del tour americano, il Master 1000 di Cincinnati, in programma il 13 agosto. Non è mai facile saltare un evento così importante, ma crediamo che questa sia la decisione giusta per dare priorità alla mia salute, le parole di Sinner. Anche Djokovic si è ritirato dal torneo canadese.
1: Ed era l'ultima notizia, più tardi.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv.
0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano dopo il no di Guardiola. L'Italia ha deciso di ripartire da Andrea Pirlo. La scelta di Maldini e Leonardo è stata fatta e ora la trattativa è in fase avanzata con le parti che stanno definendo gli ultimi dettagli. Pirlo prima dovrà risolvere il suo contratto con lo United FC di Dubai e poi sarà libero di firmare per diventare il nuovo CT della nazionale. Con l'ex centrocampista l'affare ai dettagli, si tratta di 4 anni di contratto a 1,5 milioni di euro l'anno, stando a quanto riporta Repubblica. Pirlo è ritenuto adatto alla missione di ricostruzione della nazionale con un progetto a medio-lungo termine. Per quanto riguarda lo staff che dovrebbe seguire Andrea Pirlo in azzurro, è estremamente probabile la presenza come vice allenatore di Roberto Baronio. E il prossimo CT azzurro avrà un calendario tutt'altro che scontato all'inizio della sua avventura in nazionale: Belgio, Turchia e Francia, ma soprattutto 4 partite nel giro di 10 giorni che già definiranno l'approccio al nuovo ciclo. Dopo le amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia con Silvio Baldini in panchina, tra fine settembre e inizio ottobre ecco 4 gare di rilievo in National League. L'Italia è stata inserita nel gruppo 1 della Lega A e ripartirà il 25 settembre dallo Stadio Olimpico di Roma con la sfida al Belgio. La Nations League precede le qualificazioni all'Europeo 2028 e vedrà le prime 2 squadre di ogni gruppo qualificate per i quarti di finale in programma a marzo 2027. La Formula 1, la Ferrari continua a dominare nelle prove libere del weekend in Ungheria dopo il primo tempo di Leclerc nella prima sessione e Hamilton il più veloce nella seconda, terzo Norris su McLaren davanti a Verstappen e Russell, in difficoltà Antonelli, 13° e con tanti errori commessi. Oggi alle 12.30 è in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scattano le qualifiche, domani alle 15 semaforo verde per la gara. Il tennis, Jannik Sinner ha cancellato la propria iscrizione al Masters 1000 di Montreal e salterà quindi il torneo. Il numero 1 al mondo ha deciso di non sovraccaricare il proprio corpo e mette così da parte l'impresa di vincere tutti i 9 Masters 1000 in una singola stagione, mai riuscita prima a nessuno. Il rientro in campo, in teoria, è ora previsto per la tappa successiva del tour americano, il Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 agosto. Ancora il tennis, a un passo dall'uscita di scena, Luciano Darderi rialza la testa e in rimonta conquista la qualificazione alle semifinali sulla terra rossa di Estoril, battendo il portoghese padrone di casa Faria. L'italo-argentino parte male, cede il primo parziale 2-6, rimedia nel secondo col 7-5 che prolunga la sfida al terzo set, dove sferra il decisivo 6-2 al lusitano. Ora se la vedrà con il belga Blocks. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold Pubblicità. Dal 24 al 26 luglio torna il tanto atteso appuntamento dell'estate fabrianese con la 45esima festa di Marischio e la 18esima festa dello Sgaruffo. Quest'anno a Marischio vi aspetta un programma musicale ricchissimo, animazione per bambini e tutte le sere cena agli stands con menù tradizionale, venerdì anche pesce. Vi aspettiamo a Marischio di Fabriano, media partner Radio Gol. Sabato 25 luglio dalle 16.30 animazione e gonfiabili per bambini con Crea Me. In serata il concerto dei Bulldog con la migliore musica pop rock italiana. Poi la notte si accende con DJ Mike, vocalist Ale Vignoli. Gold. Vogliono ballare. Cerchi qualità, comfort e stile? A Fabriano c'è Cotton Club, il punto di riferimento per l'intimo donna e uomo e per la moda mare delle migliori marche. Da Cotton Club trovi lingerie elegante e confortevole, intimo maschile di qualità, pigiami homewear e una vasta selezione di costumi e accessori per la tua estate. Ti aspettiamo a Fabriano in via Bruno Buozzi 30. Vieni a scoprire le ultime collezioni. Cotton Club Fabriano, il piacere di sentirsi bene ogni giorno. Cotton Club, via Bruno Buozzi 30, Fabriano. Stile, comfort e qualità da indossare. Gold. Con oltre 2000 metri quadrati di showroom, Zaccagnini Edilizia propone un'ampia scelta di materiali edili, ceramiche, arredo bagno ed anche ferramenta. Il nostro staff tecnico è a disposizione del cliente per progettare o ristrutturare la sua casa ed immaginarla grazie all'anteprima del progetto in 3D. Zaccagnini Edilizia vi aspetta nella sede espositiva di Cerreto Desi in via Dante 53, infoline 0732 67 71 77. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold Pubblicità. Miss Italia allo chalet dei Giardini di Fabriano. Sabato 25 luglio alle ore 21:30, una serata di bellezza allo chalet dei Giardini Regina Margherita di Fabriano. Torna la selezione di Miss Italia. Presenta la serata Marco Zingaretti. Vi aspettiamo con i nostri aperitivi, taglieri, vini, cocktail e molto altro. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare. Gold. Revival Music Festival. Sabato 1 agosto a Fabriano, chalet dei Giardini Regina.

Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi

subito ordinare. H2O Food and Drink, a Fabriano via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Dopo pubblicità.
1: L'estate è arrivata, ma tu ci vedi bene? Quest'anno proteggi i tuoi occhi con lo stile unico di Ottica Gel. C'è una promozione speciale pensata proprio per te. Acquista un paio di occhiali da sole e ricevi immediatamente lo sconto del 50% sulle lenti graduate. Svolta la tua estate. La promo è valida solo fino al 31 agosto. Ti aspettiamo a Fabriano in via Bruno Buozzi 54 e via Brodolini 109. Ottica Gelmi, la tua vista, la nostra passione. Visita opticagelmi.com.
2: Gold. Cosa fai questa notte?
1: Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata, per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, Piazza Garibaldi 25-26, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino.
2: Gold.
1: Venerdì 31 luglio la notte di Villa Strada di Cingoli si accende a volume altissimo. Alle Olimpiadi dei Bar arriva il re della dance che ha fatto la storia. Molella, tutte le hit che ti hanno fatto ballare, urlare e saltare in un unico devastante show. Si parte dalle 22, l'ingresso è totalmente gratuito. Molella a Villa Strada di Cingoli, zona impianti sportivi. Non fartelo raccontare.
2: Gold.
3: Ma non prende mai.
4: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
5: Facile, io ascolto la radio in DAB.
6: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Essere in primo piano, cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e in Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. Per far fronte all'emergenza sono decollati anche due Canadair dall'Italia.
3: Un cappellino con scritto Trump 2028, così Donald Trump è tornato con una provocazione sulla possibilità di un suo terzo mandato, una opportunità negatagli dalla Costituzione e alla quale già nei mesi scorsi aveva detto di pensare. Alla seconda cena dei corrispondenti della Casa Bianca che si è tenuta nella notte italiana, il presidente statunitense ha chiuso la serata indossando il berretto rosso e dicendo: sono lieto di annunciarvi la mia intenzione di correre per la terza volta da presidente. Trump ha anche detto: la seconda volta è stata migliore della prima, la terza sarà migliore ancora. E poi ha aggiunto: sto scherzando.
4: In Italia, svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Eboli. I carabinieri hanno fermato il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio. È un tunisino di 26 anni, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, rintracciato questa notte. In presenza del suo difensore ha confessato, spiegando le ragioni dell'omicidio. Ora è nella casa circondariale di Salerno in attesa della convalida del fermo da parte del GIP. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato che si trova nelle campagne della cittadina della Piana del Sole.
3: Una donna è stata trovata morta nella sua abitazione a Como. Si chiamava Claudia Damario, aveva 35 anni e lavorava come ingegnere chimico. Allarmato dal fatto che non rispondesse al telefono dal giorno precedente, ieri il fidanzato insieme a due colleghi è andato a casa della ragazza e l'ha trovata morta. Sono stati quindi chiamati gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Le indagini degli agenti della squadra mobile di Como sono ancora in corso. Si attendono gli esiti dell'esame autoptico che si svolgerà nei prossimi giorni.
4: Cambiamo argomento. Addio a smartphone, tablet e altri dispositivi digitali per i bambini sotto i 3 anni. È quanto prevede la nuova proposta di legge presentata recentemente al Senato su iniziativa della senatrice Simona Malpezzi e promossa insieme alla Società Italiana di Pediatria e a Fondazione Terre des Hommes Italia. Il testo vuole introdurre linee guida nazionali sull'esposizione agli schermi dei bambini e delle bambine, una circostanza definita come prassi estremamente dannosa e da evitare entro i primi 3 anni di vita.
3: Il Como è una delle prime squadre al mondo a vietare l'utilizzo del colpo di testa nelle proprie formazioni giovanili preparatorie, una misura già proposta tempo fa per combattere gli effetti a lungo termine dei microtraumi cranici. Nelle fasce d'età più giovani l'attenzione sarà rivolta più al contatto con il pallone, alla

0: dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

quando sei con Radio Gold a Iesi sul 103.5 FM. Radio Gold, adesso c'è. Stai ascoltando Gold.

Radio Gold Pubblicità. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida? Diesel? Plug-in? Full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it. Gold. Consulenza e marketing pubblicitario. Spot radiofonici professionali. Video su Jumbo Screen su circuito nazionale. Vele pubblicitarie itineranti. Cartellonistica 6x3. Organizzazione e promozione di eventi con DJ set. Tutto questo e molto di più è pubblicità e comunicazione Radio Gold. Fai volare la tua attività. Chi comunica vince con Radio Gold. Pubblicità e comunicazione Radio Gold. A Fabriano, Viale Serafini 69. Infoline 0732 5541. Gold. Dal 1974 Tittarelli Edilizia è il punto di riferimento a Fabriano per la vendita di materiali edili da costruzione e di arredamento. Un'esperienza fatta di impegno e professionalità alla ricerca continua di nuove soluzioni, sempre in costante evoluzione nella progettazione dei tuoi spazi. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Fabriano in via Dante 274/A. Infoline 0732 62 57 27. Tittarelli Edilizia. L'esperienza del passato, proiettata nel futuro. Gold. Revival Music Festival. Sabato 1 agosto a Fabriano, Chalet dei Giardini Regina.

Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonnarina, in una location completamente rinnovata, per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonnarina, a Fabriano, piazza Garibaldi 2526, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonnarina Ristorantino. Gold, la prevenzione ti salva la vita. Prenditi cura della tua salute. Partecipa agli screening oncologici. Quando ricevi l'invito a casa, se risiedi nella Asta Ancona, chiama il numero verde 800 267 267. Cogli l'occasione per farti un regalo. Ricordati, la diagnosi precoce ti salva la vita. Gold. Con oltre 2000 metri quadrati di showroom, Zaccagnini Edilizia propone un'ampia scelta di materiali edili, ceramiche, arredo bagno ed anche ferramenta. Il nostro staff tecnico è a disposizione del cliente per progettare o ristrutturare la sua casa ed immaginarla grazie all'anteprima del progetto in 3D. Zaccagnini Edilizia vi aspetta nella sede espositiva di Cerreto Desi in via Dante 53, infoline 0732 67 71 77. Gold. Voglio vivere così. Nel cuore di Fabriano, l'ex collegio Gentile si trasforma, cambia volto e diventa una residenza per anziani. Una permanenza in compagnia anche per soggiorni brevi, perché tutti meritano una vacanza rigenerante in sicurezza.
1: Siamo a favore di una residenzialità flessibile, pochi giorni o periodi più lunghi, per anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti, seguiti da un'equipe multidisciplinare in un contesto protetto.
0: Un tempo di cura qualificato, assistenza, compagnia, attività anche all'aria aperta e, se necessario, fisioterapia dedicata. Mentre i vostri cari sono seguiti con attenzione, voi potete riposare, ricaricarvi e loro muoversi in un ambiente diverso.
1: Perché con noi non si è mai soli.
0: Il Gentile, dove la residenzialità diventa flessibile e la cura diventa condivisione. Soggiorni di sollievo e villeggiatura in sicurezza per anziani. Prenota una visita, conosci gli spazi e gli operatori. Il Gentile, la serenità adesso è di casa. Per info 337 131 23 49. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che ci accompagnano con i loro consigli anche nel weekend. Ariete, nel lavoro rimandate le scelte delicate, oggi non avete la freddezza giusta. In amore siete sfuggenti e il partner potrebbe sentirsi messo da parte. Concedetevi una serata tranquilla, lontano dai mille impegni quotidiani. Toro, la voglia di fare c'è, ma voi trovate ostacoli che vi irritano. Cercate di non rispondere d'impulso, rischiate discussioni inutili. Nel lavoro qualcosa va più lento del previsto e questo vi pesa. In amore siete un po' permalosi. Gemelli, avete bisogno di stabilità, ma la giornata vi propone qualche imprevisto. Mantenete il sangue freddo e tutto si sistemerà. Nel lavoro arrivano richieste che vi faranno sentire sotto pressione. Prendetevi i vostri tempi. Cancro, nel lavoro tutto procede, ma vorreste risultati più rapidi. Ricordate, ogni cosa ha il suo tempo per fiorire. In amore cercate conferme, anche se basterebbe fidarvi un po' di più. Attenzione alla salute, cercate di riposarvi. Leone, qualche indecisione vi rallenta oggi, ma niente di grave. Nel lavoro vi conviene ascoltare prima di esporvi. In amore, tornate invece a sorridere, soprattutto in serata. La salute risponde bene, ma evitate di strafare. Vergine, nel lavoro mettete a posto qualcosa rimasto in sospeso e vedrete che vi sentirete più leggeri. In amore siete affidabili ma poco espansivi. Lasciatevi andare ad un gesto dolce. La salute tiene, ma è fondamentale prendersi più pause di riposo. Bilancia. Nel lavoro l'intuito vi guida bene, fidatevi delle prime sensazioni. In amore i single possono fare incontri piacevoli, gli altri vivono momenti teneri. Il corpo segue l'umore e oggi vi sostiene con energia gradevole. Scorpione, in amore siete teneri e presenti e il partner lo nota subito. Nel lavoro lavorate bene in squadra, la collaborazione porta soddisfazioni. I single hanno il cuore aperto a nuove conoscenze. Il fisico è in gran forma. Sagittario, nel lavoro arriva un riconoscimento che aspettavate, ve lo siete meritato. In amore siete generosi e passionali, la coppia ne beneficia. I single possono usare un avvicinamento, la salute è sostenuta da tanto entusiasmo. Capricorno, mente brillante e idee che corrono veloci. Oggi siete davvero ispirati. Nel lavoro proponete qualcosa di nuovo e venite ascoltati con interesse. In amore portate freschezza e voglia di sorprendere chi avete accanto. Acquario. Nel lavoro siete intraprendenti e cogliete le occasioni al volo. In amore invece portate allegria e leggerezza e in coppia vi divertite. I single hanno il fascino dalla loro parte. Osate qualcosa di diverso. Pesci. La giornata vi trova determinati, magnetici e capaci di ottenere ciò che volete. In amore siete intensi e irresistibili. La passione torna protagonista. Nel lavoro la vostra concentrazione fa la differenza e qualcuno se ne accorge. Oggi vi saluto con le parole di Jacques-Yves Cousteau. Non è l'uomo che deve battersi contro una natura ostile, ma è la natura indifesa che da generazioni è vittima dell'umanità. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Gold Weekend. Selezione musicale non-stop.

Radio Gold Pubblicità. Ho visto lei che faceva. Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food and Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it. Gold. Sei stanco del tuo bagno e desideri rinnovarlo? A Fabriano ci pensa Nuova Idro. Sanitari, rubinetteria e mobili per arredare il tuo nuovo bagno su misura per te. Nuova Idro è anche rivendita di caldaie, stufe, termocamini e climatizzatori per il benessere della tua casa. E per abbattere la tua bolletta, anche impianti fotovoltaici. Passa a trovarci nel nostro punto vendita di Fabriano in Viale Campo Sportivo 131 o chiama al numero 353-491-5721. Per prenotare una visita dei nostri esperti del settore per creare la soluzione più adatta a te. Gold. Dal 24 al 26 luglio torna il tanto atteso appuntamento dell'estate fabrianese con la 45esima festa di Marischio e la 18esima festa dello Sgaruffo. Quest'anno a Marischio vi aspetta un programma musicale ricchissimo, animazione per bambini e tutte le sere cena agli stands con menù tradizionale. Venerdì anche pesce. Vi aspettiamo a Marischio di Fabriano. Media partner Radio Go. Domenica 26 luglio in serata concerto della band 2090 con i brani più famosi degli anni 90 e 2000. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Un pomeriggio dalla redazione.
4: In apertura la cronaca. Dopo un tentativo di fuga è stato fermato ed ha deciso di confessare un 26enne tunisino senza fissa dimora sospettato d'aver ucciso il giornalista Luca Esposito, 53 anni, all'anagrafe Luigi. Il corpo carbonizzato del giornalista è stato ritrovato domenica notte in una zona di campagna Eboli. Il 26enne, una volta rintracciato e condotto presso gli uffici del nucleo investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno, ha deciso di raccontare l'accaduto e nel corso di un interrogatorio condotto dal PM, che ha coordinato fin dalle prime fasi le indagini, in presenza del difensore ha reso un'ampia confessione spiegando le ragioni del gesto.
5: È stato portato in ospedale nelle ultime ore un altro bimbo che frequenta l'asilo privato di Tropea, in cui si sarebbe diffuso un batterio killer che ha ucciso Alessio Pio di 1 anno e mezzo e ha costretto al ricovero altri 5 bambini, di cui 3 già dimessi. Il piccolo negli scorsi giorni ha iniziato a manifestare gli stessi sintomi iniziali di gastroenterite già accusata dal bimbo morto. Per questo è stato trasferito in via precauzionale al presidio ospedaliero pugliese Ciaccio di Catanzaro. Proseguono le indagini sanitarie e giudiziarie che si starebbero concentrando su un possibile contagio di Clostridium difficile, forse tramite fasciatoi infetti.
4: Entra nella fase conclusiva l'intervento di Rete Ferroviaria Italiana per la sostituzione del ferrovia stradale Ponte Alpino a Firenze. Il vecchio ponte di ferro tagliato in 3 sezioni, smontato e rimosso ai primi di luglio. Dalle 23 di domani alle 11 di giovedì 30 luglio la posa è messa in opera di quello nuovo, un pezzo unico del peso di 550 tonnellate, sospesa la circolazione dei treni sulle tratte Campo di Marte Rifredi e Campo di Marte Santa Maria Novella e meno il 50% dei treni.
5: Esteri, cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e in Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. I danni sarebbero ingentissimi. Per far fronte all'emergenza sono decollati anche 2 Canadair dall'Italia.
4: Una cittadina canadese di origine cinese, stagista alla NATO in Belgio, è stata arrestata per spionaggio per un paese terzo, accusata di essere membro di un'organizzazione criminale. L'annuncio è del procuratore belga, che non ha dato dettagli sull'identità della donna, perquisiti casa e ufficio. Lo stage al centro di comando per tutte le operazioni militari dell'Alleanza Atlantica, i cui uffici sono a Mons in Belgio.
5: Lo Sport Italia, eliminata in semifinale nella Nations League di volley femminile, vince il Brasile 3-2. La nazionale sudamericana si giocherà il trofeo contro Turchia oppure Cina, che scenderanno in campo alle 13:30.
4: E con questo è tutto, più tardi.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Radio Gold, previsioni meteo.
6: Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque con

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Radio Gold Pubblicità. Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare. Gold. Cerchi qualità, comfort e stile? A Fabriano c'è Cotton Club, il punto di riferimento per l'intimo donna e uomo e per la moda mare delle migliori marche. Da Cotton Club trovi lingerie elegante e confortevole, intimo maschile di qualità, pigiami homeware e una vasta selezione di costumi e accessori per la tua estate. Ti aspettiamo a Fabriano in via Bruno Buozzi 30. Vieni a scoprire le ultime collezioni. Cotton Club Fabriano, il piacere di sentirsi bene ogni giorno. Cotton Club, via Bruno Buozzi 30, Fabriano. Stile, comfort e qualità da indossare.

0: Dal 2 al 9 agosto torna l'appuntamento con il Palio della Miniera di Zolfo a Cavernardi di Sassoferrato. Tutte le sere dalle 21 sfide tra i rioni, ma anche concerti, musica dal vivo, serate danzanti e intrattenimento con DJ set. E dalle 20 ogni sera apertura stand gastronomici. Palio della Miniera di Zolfo a Cavernardi, vietato mancare. Consulta il programma su www.paliodellaminieradizolfodicavernardi.it.
1: Gold.
2: Ma non prende mai.
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
6: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila, con Radio Gold.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Gold Weekend.

Radio Gold pubblicità. Miss Italia allo chalet dei giardini di Fabriano. Sabato 25 luglio alle ore 21:30, una serata di bellezza allo chalet dei giardini Regina Margherita di Fabriano. Torna la selezione di Miss Italia. Presenta la serata Marco Zingaretti. Vi aspettiamo con i nostri aperitivi, taglieri, vini, cocktail e molto altro. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida, diesel, plug-in, full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it. Gold. Dal 1974 Tittarelli Edilizia è il punto di riferimento a Fabriano per la vendita di materiali edili da costruzione e di arredamento. Un'esperienza fatta di impegno e professionalità alla ricerca continua di nuove soluzioni, sempre in costante evoluzione nella progettazione dei tuoi spazi. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Fabriano in via Dante 274/A. Infoline 0732 62 57 27. Tittarelli Edilizia. L'esperienza del passato, proiettata nel futuro. Gold. Il martedì a luglio è shopping sotto le stelle. In centro Fabriano, negozi aperti fino a mezzanotte e ogni martedì un evento per passare insieme delle fantastiche notti d'estate. Grazie all'associazione dei commercianti aderenti a Fabriano in centro, i martedì di luglio non sono mai stati così tanto sotto le stelle. Media partner Radio Gold. Martedì 28 luglio la chiusura con la straordinaria Lo Sport sul palco, con le presentazioni e dimostrazioni di tantissime realtà sportive fabrianesi. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com. Gold Weekend. Poche parole, tanto gusto.

0: pubblicità.
1: Sei stanco del tuo bagno e desideri rinnovarlo? A Fabriano ci pensa Nuova Idro. Sanitari, rubinetteria e mobili per arredare il tuo nuovo bagno su misura per te. Nuova Idro è anche rivendita di caldaie, stufe, termocamini e climatizzatori per il benessere della tua casa. E per abbattere la tua bolletta, anche impianti fotovoltaici. Passa a trovarci nel nostro punto vendita di Fabriano in Viale Campo Sportivo 131 o chiama al numero 353-491-5721. Per prenotare una visita dei nostri esperti del settore per creare la soluzione più adatta a te.
0: Gold.
1: Dal 24 al 26 luglio torna il tanto atteso appuntamento dell'estate fabrianese con la 45esima festa di Marischio e la 18esima festa dello Sgaruffo. Quest'anno a Marischio vi aspetta un programma musicale ricchissimo, animazione per bambini e tutte le sere cena agli stands con menù tradizionale, venerdì anche pesce. Vi aspettiamo a Marischio di Fabriano, media partner Radio Go. Domenica 26 luglio in serata concerto della band 2090 con i brani più famosi degli anni 90 e 2000.
0: Gold.
1: Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food and Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199, o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it.
0: Gold.
1: Revival Music Festival. Sabato 1 agosto a Fabriano, Chalet dei Giardini.

Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: graciosa, la vida es más sabrosa.
1: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
2: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Radio Gold News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Medio Oriente, Trump apre al dialogo ma mantiene la pressione sull'Iran. Parlando al gala dei corrispondenti della Casa Bianca, il presidente americano ha dichiarato che i colloqui con Teheran stanno proseguendo e di non avere fretta di chiudere un accordo, ribadendo che però gli Stati Uniti non consentiranno all'Iran di dotarsi dell'arma nucleare. Trump ha precisato di non aver ancora deciso su un eventuale attacco militare. Intanto una petroliera che tentava di violare il blocco dei porti iraniani è stata fermata dalle forze americane, mentre nuovi episodi militari coinvolgono Mar Rosso e Mar Caspio.
3: Prosegue l'emergenza incendi nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, colpite da vasti incendi boschivi alimentati dal caldo e dal vento. Secondo le autorità sono circa 250.000 le persone evacuate finora. In Francia gli sfollati superano quota 190.000 tra la Gironda e il Dipartimento delle Lande. In Spagna le evacuazioni hanno raggiunto le 45.000 unità. Decine di squadre di vigili del fuoco sono impegnate nel tentativo di contenere i roghi, che restano in gran parte fuori controllo.
4: Veniamo in Italia, parliamo di fisco. Tajani rilancia il taglio dell'IRPEF. Il vicepremier e leader di Forza Italia ha annunciato l'obiettivo di ridurre l'aliquota IRPEF dal 35 al 33% per i redditi fino a 60.000 euro. Tra le proposte sul tavolo anche la detassazione delle tredicesime, soprattutto quelle più basse, una riduzione del bollo auto e maggiori agevolazioni per le spese sanitarie. Tajani ha spiegato che la priorità del governo resta l'alleggerimento della pressione fiscale, tema che sarà al centro del confronto con gli alleati di maggioranza.
3: Ora nella Salernitano ha arrestato il presunto assassino del giornalista Luca Esposito. I carabinieri hanno fermato un cittadino tunisino di 26 anni, accusato dell'omicidio del cronista sportivo ucciso nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Eboli. Decisive per le indagini un'impronta digitale.

0: 21,7% contro il 17%. Tra questi, i caregiver familiari che convivono con la persona assistita sono circa 4 milioni e 400 mila.
1: Volley: nella semifinale della Nations League femminile a Macao, l'Italia è sconfitta dal Brasile al termine di una sfida combattutissima, chiusa al tie break per 3-7-2. Dopo aver vinto il primo set, l'Italia ha ceduto alle sudamericane e vede sfumare il sogno del terzo titolo consecutivo. Domani le azzurre torneranno in campo per la finale per il bronzo, contro la perdente dell'altra semifinale tra Turchia e Cina.
0: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il volley in primo piano: Italia eliminata in semifinale nella Nations League di volley femminile. Vince il Brasile 3-2. La nazionale sudamericana si giocherà il trofeo contro Turchia oppure Cina. Il calcio: l'Italia ha deciso di ripartire da Andrea Pirlo. La scelta di Maldini e Leonardo è stata fatta e ora la trattativa è in fase avanzata con le parti, che stanno definendo gli ultimi dettagli. Si parla di 4 anni di contratto e 1,5 milioni di euro l'anno, stando a quanto riporta Repubblica. Pirlo è ritenuto adatto alla missione di ricostruzione della nazionale con un progetto a medio-lungo termine. Per quanto riguarda lo staff che dovrebbe seguire Andrea Pirlo in azzurro, è estremamente probabile la presenza come vice allenatore di Roberto Baronio. Manca poco meno di un mese all'inizio del campionato, ma questo weekend sa molto di Serie A. Oggi e domani amichevoli di Milan, Juventus e Inter. Alle 16 di oggi in campo Celtic Milan, alle 20 Standard Liegi Juventus, domani alle 16:30 Karlsruhe Inter. Il tennis: ora Jannik Sinner non parteciperà al Masters 1000 di Montreal. Il numero uno al mondo si è ritirato dall'Open canadese, con lui anche Djokovic, come annunciato ufficialmente sui social dall'account ufficiale del torneo. Per Jannik, reduce dal trionfo di Wimbledon, sfugge dunque la possibilità di vincere tutti i Masters 1000 di questo 2026, dopo essersi già aggiudicato Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid e Roma. A questo punto Ojer Aliassime diventa numero 2 del seeding a Montreal, mentre la testa di serie principale è Zverev. Anche lo scorso anno Sinner aveva cancellato l'iscrizione prima del torneo, vinto poi da Shelton. A Sydney in Australia, l'Italia chiude al sesto posto le finals della World Cup 2026 di pallanuoto femminile. Il sette rosa cede nettamente il passo ai Paesi Bassi nella finale per la quinta piazza, vinta dalle neerlandesi con il netto score di 12-5. Oggi è in programma la giornata di apertura dei campionati italiani di atletica 2026 allo stadio Ridolfi di Firenze, day one in cui verranno assegnati nel complesso 15 titoli nazionali assoluti, con protagonisti diversi big azzurri come Jacobs e Dosso nei 100 metri, ma anche Batocletti nei 5000, Della Valle e Diaz nel triplo e Fabri nel peso. L'Italia della spada femminile è certa di conquistare una medaglia ai campionati mondiali 2026 di scherma, rassegna in fase di svolgimento in questi giorni presso la pedana di Hong Kong. Nella gara individuale, infatti, Giulia Rizzi ha ottenuto un posto per le semifinali dopo aver eliminato Alberta Santuccio in un quarto di finale derby a senso unico. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Voglio vivere così.
0: Nel cuore di Fabriano, l'ex collegio Gentile si trasforma, cambia volto e diventa una residenza per anziani. Una permanenza in compagnia anche per soggiorni brevi, perché tutti meritano una vacanza rigenerante in sicurezza.
2: Siamo a favore di una residenzialità flessibile, pochi giorni o periodi più lunghi, per anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti, seguiti da un'equipe multidisciplinare in un contesto protetto.
0: Un tempo di cura qualificato, assistenza, compagnia, attività anche all'aria aperta e, se necessario, fisioterapia dedicata. Mentre i vostri cari sono seguiti con attenzione, voi potete riposare, ricaricarvi e loro muoversi in un ambiente diverso.
2: Perché con noi non si è mai soli.
0: Il Gentile, dove la residenzialità diventa flessibile e la cura diventa condivisione. Soggiorni di sollievo e villeggiatura in sicurezza per anziani. Prenota una visita, conosci gli spazi e gli operatori. Il Gentile, la serenità adesso è di casa. Per info 337 131 23 49. Gold. Con oltre 2000 metri quadrati di showroom, Zaccagnini Edilizia propone un'ampia scelta di materiali edili, ceramiche, arredo bagno ed anche ferramenta. Il nostro staff tecnico è a disposizione del cliente per progettare o ristrutturare la sua casa ed immaginarla grazie all'anteprima del progetto in 3D. Zaccagnini Edilizia vi aspetta nella sede espositiva di Cerreto Desi in via Dante 53, infoline 0732 67 71 77. Gold. Revival Music Festival. Sabato 1 agosto a Fabriano, Chalet dei Giardini Regina.

nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata, per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, piazza Garibaldi 25-26, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Quando torno al mio paese,
0: le piscine dell'Hotel Pineta Campodonico di Fabriano sono aperte al pubblico tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.30. Ingresso giornaliero comprensivo di lettino e ombrellone, disponibile fino ad esaurimento posti senza prenotazione. Nell'area è presente un chiosco bar per snack, bevande fresche, aperitivi e gelati. Vieni a fare un tuffo dove l'acqua è più blu. Info 0732 25 94 89. Info chiocciola pinetahotel.com. www.pinetahotel.com. Gold. Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare. Gold. La prevenzione ti salva la vita. Prenditi cura della tua salute. Partecipa agli screening oncologici. Quando ricevi l'invito a casa, se risiedi nella Asta Ancona, chiama il numero verde 800 267 267. Cogli l'occasione per farti un regalo. Ricordati, la diagnosi precoce ti salva la vita. Gold. L'estate è arrivata, ma tu ci vedi bene. Quest'anno proteggi i tuoi occhi con lo stile unico di Ottica Gel. C'è una promozione speciale pensata proprio per te. Acquista un paio di occhiali da sole e ricevi immediatamente lo sconto del 50% sulle lenti graduate. Svolta la tua estate. La promo è valida solo fino al 31 agosto. Ti aspettiamo a Fabriano in via Bruno Buozzi 54 e via Brodolini 109. Ottica Gelmi, la tua vista, la nostra passione. Visita otticagelmi.com. Gold.
2: Ma non prende mai.
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold Pubblicità. Miss Italia allo chalet dei Giardini di Fabriano. Sabato 25 luglio alle ore 21:30, una serata di bellezza allo chalet dei Giardini Regina Margherita di Fabriano. Torna la selezione di Miss Italia. Presenta la serata Marco Zingaretti. Vi aspettiamo con i nostri aperitivi, taglieri, vini, cocktail e molto altro. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida, diesel, plug-in, full electric. Nessun problema. Da Coco Paolo, partners Ford e Plurimarche, hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it. Gold. Dal 24 al 26 luglio torna il tanto atteso appuntamento dell'estate fabrianese con la 45esima festa di Marischio e la 18esima festa dello Sgaruffo. Quest'anno a Marischio vi aspetta un programma musicale ricchissimo, animazione per bambini e tutte le sere cena agli stands con menù tradizionale, venerdì anche pesce. Vi aspettiamo a Marischio di Fabriano, media partner Radio Go. Sabato 25 luglio dalle 16:30 animazione e gonfiabili per bambini con Crea Me. In serata il concerto dei Bulldog con la migliore musica pop rock italiana. Poi la notte si accende con DJ Mike, vocalist Ale Vignoli. Gold. Dal 1974 Tittarelli Edilizia è il punto di riferimento a Fabriano per la vendita di materiali edili da costruzione e di arredamento. Un'esperienza fatta di impegno e professionalità alla ricerca continua di nuove soluzioni, sempre in costante evoluzione nella progettazione dei tuoi spazi. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Fabriano in via Dante 274/A. Infoline 0732 62 57 27. Tittarelli Edilizia. L'esperienza del passato, proiettata nel futuro. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Medio Oriente, Trump apre al dialogo ma mantiene la pressione sull'Iran. Parlando al gala dei corrispondenti della Casa Bianca, il presidente americano ha dichiarato che i colloqui con Teheran stanno proseguendo e di non avere fretta di chiudere un accordo, ribadendo che però gli Stati Uniti non consentiranno all'Iran di dotarsi dell'arma nucleare. Trump ha precisato di non aver ancora deciso su un eventuale attacco militare. Intanto una petroliera che tentava di violare il blocco dei porti iraniani è stata fermata dalle forze americane, mentre nuovi episodi militari coinvolgono Mar Rosso e Mar Caspio.
3: Prosegue l'emergenza incendi nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, colpite da vasti incendi boschivi alimentati dal caldo e dal vento. Secondo le autorità sono circa 250.000 le persone evacuate finora. In Francia gli sfollati superano quota 190.000 tra la Gironda e il dipartimento delle Lande. In Spagna le evacuazioni hanno raggiunto le 45.000 unità. Decine di squadre di vigili del fuoco sono impegnate nel tentativo di contenere i roghi, che restano in gran parte fuori controllo.
4: Veniamo in Italia, parliamo di fisco. Tajani rilancia il taglio dell'IRPEF. Il vicepremier e leader di Forza Italia ha annunciato l'obiettivo di ridurre l'aliquota IRPEF dal 35 al 33% per i redditi fino a 60.000 euro. Tra le proposte sul tavolo anche la detassazione delle tredicesime, soprattutto quelle più basse, una riduzione del bollo auto e maggiori agevolazioni per le spese sanitarie. Tajani ha spiegato che la priorità del governo resta l'alleggerimento della pressione fiscale, tema che sarà al centro del confronto con gli alleati di maggioranza.
3: Ora nella Salernitano arrestato il presunto assassino del giornalista Luca Esposito. I carabinieri hanno fermato un cittadino tunisino di 26 anni, accusato dell'omicidio del cronista sportivo ucciso nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Eboli. Decisive per le indagini un'impronta digitale, le immagini delle telecamere e il ritrovamento del cellulare e di una carta di pagamento della vittima in possesso dell'indagato. Il giovane avrebbe confessato il delitto, maturato, secondo gli investigatori, nell'ambito di rapporti personali tra i due. Gli inquirenti ricostruiscono una lite culminata in una violenta aggressione e nel successivo incendio del corpo. Continuano gli accertamenti per chiarire tutti i dettagli della vicenda.
4: Secondo un'indagine dell'Istat, sulle reti di solidarietà sono più di 12 milioni gli italiani che prestano assistenza gratuita a familiari, parenti, amici o conoscenti. Le attività spaziano dall'accompagnamento e dalla compagnia all'assistenza sanitaria, fino all'aiuto nelle faccende domestiche e nelle pratiche burocratiche. Le donne risultano maggiormente coinvolte rispetto agli uomini, con una percentuale del 21,7% contro il 17%. Tra questi, i caregiver familiari che vivono con la persona assistita sono circa 4 milioni e 400 mila.
3: Volley nella semifinale della Nations League femminile a Macao. L'Italia sconfitta dal Brasile al termine di una sfida combattutissima, chiusa al tie break per 3-7-2. Dopo aver vinto il primo set, l'Italia ha ceduto alle sudamericane e vede sfumare il sogno del terzo titolo consecutivo. Domani le azzurre torneranno in campo per la finale per il bronzo contro la perdente dell'altra semifinale tra Turchia e Cina.
4: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Gold Weekend.
1: 4:30 corso Francia, un mezzo bacio che non era proprio guancia, addosso mezzo whisky sour, me l'hai rovesciato tu e ti sei venduta like some, con gli adesivi ma è una gioia. Silenzio un altro gruppo di WhatsApp, c'è mio cugino che si ammoglia.

Radio Gold Pubblicità. Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food and Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it. Gold. Venerdì 31 luglio, la notte di Villa Strada di Cingoli si accende a volume altissimo. Alle Olimpiadi dei Bar arriva il re della dance che ha fatto la storia, Molella. Tutte le hit che ti hanno fatto ballare, urlare e saltare in un unico devastante show. Si parte dalle 22. L'ingresso è totalmente gratuito. Molella a Villa Strada di Cingoli, zona impianti sportivi. Non fartelo raccontare. Gold. Sei stanco del tuo bagno e desideri rinnovarlo? A Fabriano ci pensa Nuova Idro. Sanitari, rubinetteria e mobili per arredare il tuo nuovo bagno su misura per te. Nuova Idro è anche rivendita di caldaie, stufe, termocamini e climatizzatori per il benessere della tua casa. E per abbattere la tua bolletta, anche impianti fotovoltaici. Passa a trovarci nel nostro punto vendita di Fabriano in Viale Campo Sportivo 131 o chiama al numero 353-491-5721. Per prenotare una visita dei nostri esperti del settore per creare la soluzione più adatta a te. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Dal 2 al 9 agosto torna l'appuntamento con il Palio della Miniera di Zolfo a Cabernardi di Sassoferrato. Tutte le sere dalle 21 sfide tra i rioni, ma anche concerti, musica dal vivo, serate danzanti e intrattenimento con DJ set. E dalle 20 ogni sera apertura stand gastronomici. Palio della Miniera di Zolfo a Cabernardi, vietato mancare. Consulta il programma su www.paliodellaminieradizolfodicabernardi.it.
1: Gold.
0: Le piscine dell'Hotel Pineta Campodonico di Fabriano sono aperte al pubblico tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.30. Ingresso giornaliero comprensivo di lettino e ombrellone, disponibile fino ad esaurimento posti senza prenotazione. Nell'area è presente un chiosco bar per snack, bevande fresche, aperitivi e gelati. Vieni a fare un tuffo dove l'acqua è più blu. Info 0732 25 94 89. Info chiocciola pinetahotel.com. www.pinetahotel.com.
1: Gold.
2: Vogliono ballare.
0: Cerchi qualità, comfort e stile? A Fabriano c'è Cotton Club, il punto di riferimento per l'intimo donna e uomo e per la moda mare delle migliori marche. Da Cotton Club trovi lingerie elegante e confortevole, intimo maschile di qualità, pigiami homeware e una vasta selezione di costumi e accessori per la tua estate. Ti aspettiamo a Fabriano in via Bruno Buozzi 30. Vieni a scoprire le ultime collezioni. Cotton Club Fabriano. Il piacere di sentirsi bene ogni giorno. Cotton Club, via Bruno Buozzi 30, Fabriano. Stile, comfort e qualità da indossare.
1: Gold.
0: Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

Radio Gold Pubblicità. Con oltre 2000 metri quadrati di showroom, Zaccagnini Edilizia propone un'ampia scelta di materiali edili, ceramiche, arredo bagno ed anche ferramenta. Il nostro staff tecnico è a disposizione del cliente per progettare o ristrutturare la sua casa ed immaginarla grazie all'anteprima del progetto in 3D. Zaccagnini Edilizia vi aspetta nella sede espositiva di Cerreto Desi in via Dante 53, infoline 0732 67 71 77. Gold. Revival Music Festival. Sabato 1 agosto a Fabriano, Chalet dei Giardini.

0: Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food and Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it.
1: Gold.
0: Venerdì 31 luglio la notte di Villa Strada di Cingoli si accende a volume altissimo. Alle Olimpiadi dei Bar arriva il re della dance che ha fatto la storia, Molella. Tutte le hit che ti hanno fatto ballare, urlare e saltare in un unico devastante show. Si parte dalle 22, l'ingresso è totalmente gratuito. Molella a Villa Strada di Cingoli, zona impianti sportivi. Non fartelo raccontare. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 16 e un minuto.
0: Radio Gold News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Medio Oriente, resta alta la tensione tra Iran e Stati Uniti. Nel Mar Rosso una nave saudita è stata colpita e Riyadh ha risposto con attacchi contro obiettivi militari degli Houthi nello Yemen. Le forze americane hanno inoltre fermato una petroliera che tentava di aggirare il blocco dei porti iraniani. Teheran rilancia: secondo le autorità iraniane le operazioni militari proseguiranno finché Washington non si arrenderà. Intanto, a sorpresa, nella notte non si sono registrati nuovi raid americani contro l'Iran. Il presidente Trump ha ribadito che Teheran non avrà mai l'arma nucleare, accusando i media di fornire una copertura distorta del conflitto.
2: Carburanti, benzina oltre i 2 euro al litro, il governo valuta nuovi interventi. L'impennata dei prezzi del petrolio legata alla crisi nel Golfo continua a spingere verso l'alto i costi di benzina e diesel. A Palazzo Chigi si è svolto un vertice tra la Premier Giorgia Meloni e il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti per esaminare possibili misure di contenimento, tra cui l'eventuale riattivazione del meccanismo delle cosiddette accise mobili. In molte città i prezzi hanno ormai superato i 2 euro al litro, con punte ancora più elevate sulla rete autostradale nelle aree metropolitane. Nuovi incontri del governo sono previsti nei prossimi giorni.
3: E cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e in Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux.
2: Un nuovo filmato acquisito dalla procura nell'inchiesta sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia a Bologna, mostra gli istanti successivi al decesso e documenta la presenza di tracce di sangue sotto la testa dell'uomo. Le immagini si aggiungono ai primi risultati dell'autopsia, che avrebbero evidenziato sangue nei polmoni e segni di compressione toracica. La famiglia parla di possibile asfissia da compressione, mentre la difesa degli agenti esclude, allo stato attuale, elementi che indichino un uso eccessivo della forza. L'inchiesta della procura di Bologna procede per omicidio colposo. Indagati, come atto dovuto, 2 poliziotti e 4 soccorritori. Attesi nelle prossime settimane gli esiti degli accertamenti specialistici.
3: Meteo, torna il caldo africano dopo il temporaneo calo delle temperature previsto nel weekend. Da metà settimana l'Italia sarà nuovamente interessata da una forte rimonta dell'anticiclone africano. Da mercoledì i valori torneranno a salire con punte vicine ai 40 gradi soprattutto al centro-sud e nelle aree interne. A contribuire all'afa sarà anche il mare, che dopo mesi di accumulo di calore raggiungerà temperature elevate, favorendo umidità e notti tropicali. Gli esperti prevedono una nuova fase di caldo intenso e persistente su gran parte del paese.
2: Lo sport prosegue la 113esima edizione del Tour de France, la corsa a tappe ciclistica più famosa al mondo. Oggi si corre la 20esima tappa, dalle Bure d'Huisson all'Alpe d'Huez. È la tappa regina del Tour, con salite senza eguali. Intanto ieri la tappa con arrivo sempre all'Alpe d'Huez è stata vinta da Tadej Pogacar, che ha quindi consolidato la maglia gialla. Domani il gran finale sarà come sempre affidato alla passeggiata conclusiva a Parigi, sugli Champs-Élysées.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un

Kiss Italia allo Chalet dei Giardini di Fabriano. Sabato 25 luglio alle ore 21:30, una serata di bellezza allo Chalet dei Giardini Regina Margherita di Fabriano. Torna la selezione di Miss Italia. Presenta la serata Marco Zingaretti. Vi aspettiamo con i nostri aperitivi, taglieri, vini, cocktail e molto altro. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Dal 1974 Tittarelli Edilizia è il punto di riferimento a Fabriano per la vendita di materiali edili da costruzione e di arredamento. Un'esperienza fatta di impegno e professionalità alla ricerca continua di nuove soluzioni, sempre in costante evoluzione nella progettazione dei tuoi spazi. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Fabriano in via Dante 274/A. Infoline 0732 62 57 27. Tittarelli Edilizia. L'esperienza del passato, proiettata nel futuro. Gold. Consulenza e marketing pubblicitario. Spot radiofonici professionali. Video su jumbo screen su circuito nazionale. Vele pubblicitarie itineranti. Cartellonistica 6x3. Organizzazione e promozione di eventi con DJ set. Tutto questo e molto di più è pubblicità e comunicazione Radio Gold. Fai volare la tua attività. Chi comunica vince con Radio Gold. Pubblicità e comunicazione Radio Gold. A Fabriano, Viale Serafini 69, Infoline 0732 5541. Gold. Cosa fai questa notte? Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata. Per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, Piazza Garibaldi 2526, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Tu t'ha ready. Sei con Radio Gold. A Iesi sui 103.5 FM. Radio Gold. Adesso c'è. Gold Weekend. Selezione musicale non-stop.

bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Cosa serve il vino? Se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua.

0: bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Gold Pubblicità.
2: Voglio vivere così.
1: Nel cuore di Fabriano, l'ex collegio Gentile si trasforma, cambia volto e diventa una residenza per anziani. Una permanenza in compagnia anche per soggiorni brevi, perché tutti meritano una vacanza rigenerante in sicurezza.
3: Siamo a favore di una residenzialità flessibile, pochi giorni o periodi più lunghi, per anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti, seguiti da un'equipe multidisciplinare in un contesto protetto.
1: Un tempo di cura qualificato, assistenza, compagnia, attività anche all'aria aperta e, se necessario, fisioterapia dedicata. Mentre i vostri cari sono seguiti con attenzione, voi potete riposare, ricaricarvi e loro muoversi in un ambiente diverso.
3: Perché con noi non si è mai soli.
1: Il Gentile, dove la residenzialità diventa flessibile e la cura diventa condivisione. Soggiorni di sollievo e villeggiatura in sicurezza per anziani. Prenota una visita, conosci gli spazi e gli operatori. Il Gentile, la serenità adesso è di casa. Per info 337 131 23 49. Gold. Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare. Gold. Revival Music Festival. Sabato 1 agosto a Fabriano, Chalet dei Giardini.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Bam Bam Bambina.
1: Se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.

0: Dal 2 al 9 agosto torna l'appuntamento con il Palio della Miniera di Zolfo a Cavernardi di Sassoferrato. Tutte le sere dalle 21 sfide tra i rioni, ma anche concerti, musica dal vivo, serate danzanti e intrattenimento con DJ set. E dalle 20 ogni sera apertura stand gastronomici. Palio della Miniera di Zolfo a Cavernardi, vietato mancare. Consulta il programma su www.paliodellaminieradizolfodicavernardi.it. L'estate è arrivata, ma tu ci vedi bene. Quest'anno proteggi i tuoi occhi con lo stile unico di Ottica Gel. C'è una promozione speciale pensata proprio per te. Acquista un paio di occhiali da sole e ricevi immediatamente lo sconto del 50% sulle lenti graduate. Svolta la tua estate. La promo è valida solo fino al 31 agosto. Ti aspettiamo a Fabriano in via Bruno Buozzi 54 e via Brodolini 109. Ottica Gelmi, la tua vista, la nostra passione. Visita opticagelmi.com. Gold. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida? Diesel? Plug-in? Full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo, partners Ford e Plurimarche, hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it. Gold.
1: Ma non prende mai. Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 17 e 2 minuti.
2: Radio Gold News.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato un attacco a lungo raggio contro unità navali nel Mar Caspio utilizzate, secondo Kiev, per il trasporto di materiale bellico destinato all'Iran. Nelle stesse ore droni ucraini hanno preso di mira un aeroporto militare russo nella regione di Saratov. Sul fronte opposto, un attacco russo nella regione ucraina di Sumy ha colpito un ufficio postale causando almeno 2 vittime. Intanto continuano le tensioni diplomatiche tra Mosca e l'Occidente dopo le polemiche suscitate dalle dichiarazioni della portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.
3: Caro carburanti, con benzina e diesel ormai oltre i 2 euro al litro in molte aree del paese, l'esecutivo studia misure per contenere i rincari legati alla crisi nel Golfo. Al centro di un vertice a Palazzo Chigi tra la Premier Giorgia Meloni e il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, l'ipotesi di nuove riduzioni delle accise, anche attraverso il meccanismo delle cosiddette accise mobili. L'obiettivo è attenuare l'impatto dei rincari su famiglie e imprese, mentre l'Unione Europea invita a monitorare l'evoluzione del mercato energetico e delle forniture.
4: In Val di Susa, in Piemonte, migliaia di persone alla marcia No TAV. Il corteo partito da Avenaus ha richiamato decine di migliaia di manifestanti e si è diviso in 2 tronconi diretti verso Chiomonte e San Didero. Momenti di tensione nell'area dei cantieri con il lancio di lacrimogeni da parte delle forze dell'ordine durante alcune iniziative di protesta. In via precauzionale è stata sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Torino-Modane.
3: Un nuovo filmato acquisito dagli investigatori mostra gli istanti successivi al decesso di Abderrahim Fakir, il giovane morto durante un intervento di polizia a Bologna. Nelle immagini si nota una macchia di sangue sotto la testa del ragazzo, elemento che si aggiunge ai risultati preliminari dell'autopsia che avrebbero rilevato sangue nei polmoni. Sul caso restano contrapposte le tesi dei legali della famiglia e degli agenti coinvolti. La procura di Bologna indaga per omicidio colposo. Nel registro degli indagati figurano come atto dovuto 2 poliziotti e 4 soccorritori della Croce Rossa. Saranno gli accertamenti medico-legali e tossicologici a chiarire le cause della morte.
4: Al via il grande esodo estivo degli italiani, sulle strade scatta il bollino rosso con un'estate che farà registrare circa 3 milioni di partenze in più rispetto al 2025. Secondo un'indagine Confturismo e Confcommercio, cresce la tendenza alle vacanze brevi distribuite nell'arco della stagione. Quasi 6 italiani su 10 hanno scelto ferie spezzettate e il 69% punta su 1 o più soggiorni di pochi giorni. Intanto, dopo il weekend più fresco, da metà settimana tornerà il caldo africano con temperature fino a 40 gradi e notti tropicali su gran parte del paese.
3: Ciclismo Tour de France, il corridore ecuadoriano Richard Carapaz ha conquistato la 20ª tappa con arrivo sull'Alpe d'Huez, una delle salite simbolo della Gran Boucle. Nessun cambiamento al vertice della classifica generale. Tadej Pogacar conserva la maglia gialla e rafforza la propria candidatura alla vittoria finale del Tour de France, mantenendo il controllo della corsa a una sola tappa dalla conclusione.
4: Era davvero tutto, a più tardi.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo.

0: Venerdì 31 luglio la notte di Villa Strada di Cingoli si accende a volume altissimo. Alle Olimpiadi dei Bar arriva il re della dance che ha fatto la storia, Molella. Tutte le hit che ti hanno fatto ballare, urlare e saltare in un unico devastante show. Si parte dalle 22, l'ingresso è totalmente gratuito. Molella a Villa Strada di Cingoli, zona impianti sportivi. Non fartelo raccontare.
1: Gold.
0: Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food & Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food & Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it.
1: Gold.
0: Con oltre 2000 metri quadrati di showroom, Zaccagnini Edilizia propone un'ampia scelta di materiali edili, ceramiche, arredo bagno ed anche ferramenta. Il nostro staff tecnico è a disposizione del cliente per progettare o ristrutturare la sua casa ed immaginarla grazie all'anteprima del progetto in 3D. Zaccagnini Edilizia vi aspetta nella sede espositiva di Cerreto Desi in via Dante 53, infoline 0732 67 71 77. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Miss Italia allo Chalet dei Giardini di Fabriano. Sabato 25 luglio alle ore 21.30, una serata di bellezza allo Chalet dei Giardini Regina Margherita di Fabriano. Torna la selezione di Miss Italia. Presenta la serata Marco Zingaretti. Vi aspettiamo con i nostri aperitivi, taglieri, vini, cocktail e molto altro. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Consulenza e marketing pubblicitario. Spot radiofonici professionali. Video su Jumbo Screen su circuito nazionale. Vele pubblicitarie itineranti. Cartellonistica 6x3. Organizzazione e promozione di eventi con DJ set. Tutto questo e molto di più è pubblicità e comunicazione Radio Gold. Fai volare la tua attività. Chi comunica vince con Radio Gold. Pubblicità e comunicazione Radio Gold. A Fabriano, Viale Serafini 69. Infoline 0732 5541. Gold. Cosa fai questa notte? Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina. In una location completamente rinnovata. Per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, Piazza Garibaldi 2526, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino. Gold. Dal 1974 Tittarelli Edilizia è il punto di riferimento a Fabriano per la vendita di materiali edili da costruzione e di arredamento. Un'esperienza fatta di impegno e professionalità alla ricerca continua di nuove soluzioni, sempre in costante evoluzione nella progettazione dei tuoi spazi. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Fabriano in via Dante 274/A. Infoline 0732 62 57 27. Tittarelli Edilizia. L'esperienza del passato, proiettata nel futuro. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold pubblicità. Revival Music Festival. Sabato 1 agosto a Fabriano, Chalet dei Giardini Regali.

0: Sei stanco del tuo bagno e desideri rinnovarlo? A Fabriano ci pensa Nuova Idro. Sanitari, rubinetteria e mobili per arredare il tuo nuovo bagno su misura per te. Nuova Idro è anche rivendita di caldaie, stufe, termocamini e climatizzatori per il benessere della tua casa. E per abbattere la tua bolletta, anche impianti fotovoltaici. Passa a trovarci nel nostro punto vendita di Fabriano in Viale Campo Sportivo 131 o chiama al numero 353-491-5721. Per prenotare una visita dei nostri esperti del settore per creare la soluzione più adatta a te.
1: Gold. La testa
0: gira. Il martedì a luglio è shopping sotto le stelle. In centro Fabriano negozi aperti fino a mezzanotte e ogni martedì un evento per passare insieme delle fantastiche notti d'estate. Grazie all'associazione dei commercianti aderenti a Fabriano in centro, i martedì di luglio non sono mai stati così tanto sotto le stelle. Media partner Radio Gold. Martedì 28 luglio la chiusura con la straordinaria Lo Sport sul palco, con le presentazioni e dimostrazioni di tantissime realtà sportive fabrianesi.
1: Gold.
0: Come sarà la tua prossima auto? Ibrida, diesel, plug-in, full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca. Momenti di scontro durante la manifestazione contro la Torino-Lione. Gruppi di attivisti hanno lanciato pietre e bombe carta verso le forze dell'ordine schierate a protezione dei cantieri di San Didero e Chiomonte. Gli agenti hanno risposto con lacrimogeni e idranti per contenere i manifestanti. Secondo gli organizzatori, al corteo partito da Avenaus hanno partecipato circa 20.000 persone. Per motivi di sicurezza è stato chiuso un tratto dell'autostrada A32 Torino Bardonecchia, mentre nelle ore precedenti erano stati sequestrati razzi, petardi e altro materiale potenzialmente utilizzabile negli scontri.
3: Ed ora nella Salernitana, svolta nell'omicidio del giornalista Luca Esposito, i carabinieri hanno arrestato un cittadino tunisino di 26 anni, ritenuto responsabile dell'uccisione del cronista sportivo avvenuta a Eboli nella notte tra il 18 e il 19 luglio. Determinanti per le indagini, le immagini delle telecamere, un'impronta digitale e il ritrovamento del cellulare e di una carta della vittima. Secondo gli investigatori, il giovane avrebbe confessato: all'origine del delitto ci sarebbe una lite maturata nell'ambito di rapporti personali tra i due. Proseguono gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti.
4: Andiamo all'estero. In Medio Oriente, tensione ancora alta tra Iran e Stati Uniti. Nel Mar Rosso una nave saudita è stata colpita e Riyadh ha risposto con attacchi contro obiettivi degli Houthi nello Yemen. Le forze americane hanno inoltre fermato una petroliera che tentava di violare il blocco dei porti iraniani. Da Teheran arrivano nuovi toni di sfida. Le autorità iraniane affermano che le operazioni militari proseguiranno finché Washington non farà un passo indietro, mentre il presidente Donald Trump ha ribadito che Teheran non potrà dotarsi dell'arma nucleare, accusando i media di fornire una narrazione distorta del conflitto.
3: Economia con benzina e diesel oltre i 2 euro al litro in molte zone d'Italia. Il governo valuta nuove misure per contenere i rincari legati alla crisi nel Golfo. Al centro del confronto tra la Premier Giorgia Meloni e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, l'ipotesi di ridurre ulteriormente le accise, anche attraverso il meccanismo delle accise mobili. Intanto il vice premier Tajani rilancia sul fronte fiscale, proponendo l'abbassamento dell'IRPEF dal 35 al 33% per i redditi fino a 60.000 euro, oltre alla detassazione delle tredicesime, a un possibile taglio del bollo auto e a maggiori deduzioni per le spese sanitarie.
4: Al via il grande esodo estivo degli italiani, sulle strade scatta il bollino rosso con un'estate che farà registrare circa 3 milioni di partenze in più rispetto al 2025. Secondo un'indagine Confturismo e Confcommercio, cresce la tendenza alle vacanze brevi e distribuite nell'arco della stagione. Quasi 6 italiani su 10 hanno scelto ferie spezzettate, il 69% punta su uno o più soggiorni di pochi giorni. Intanto, dopo il weekend più fresco, da metà settimana tornerà il caldo africano con temperature fino a 40 gradi e notti tropicali su gran parte del paese.
3: Formula 1. In Ungheria Lando Norris conquista la pole position con la McLaren grazie al miglior tempo. Alle sue spalle un ottimo Lewis Hamilton, secondo per appena 12 millesimi, mentre Charles Leclerc chiude terzo e completa una giornata positiva per la Ferrari. Quarto tempo per Andrea Kimi Antonelli davanti a Oscar Piastri. Più attardati Max Verstappen e George Russell, protagonisti di una bandiera gialla nel finale delle qualifiche.
4: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv.
3: Saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. La Formula 1 è un super Lando Norris, quello che conquista la pole position nelle qualifiche del Gran Premio d'Ungheria. Il pilota della McLaren timbra un eccellente 1:17.207 e domani in gara scatterà dalla prima casella in griglia di partenza. Alle sue spalle chiude un fantastico Hamilton, seguito poi dall'altra Ferrari di Leclerc. Kimi Antonelli firma invece il quarto tempo, mentre Piastri chiude la top 5 davanti a Verstappen e Russell. Entrambi provocano una bandiera gialla nel finale. Ciclismo, uno straordinario Carapaz conquista la tappa regina della Grand Boucle numero 113. L'ecuadoriano entra subito nella fuga di giornata, blinda la maglia Pua conquistando 3 GPM e alla fine resiste agli attacchi di Kos. L'americano prova a scappare ma sbaglia 2 curve in discesa e rischia una brutta caduta. Pogacar festeggia il 5° Tour de France e fa il gregario per Del Toro, terzo e maglia bianca. calcio, il 25 settembre è la data da cerchiare in rosso. Andrea Pirlo debutterà sulla panchina dell'Italia nella sfida di Nations League contro il Belgio, in programma all'Olimpico di Roma. Per il nuovo CT sarà l'inizio di un percorso che porterà gli azzurri verso le qualificazioni ad Euro 2028, al via nel marzo 2027. Prima però ci saranno 6 impegni contro avversari di livello. Oltre al Belgio, l'Italia affronterà anche Francia e Turchia. Altra giornata di test per le squadre di Serie A. Prima uscita estiva del nuovo Milan targato Amorim, i rossoneri sfidano il Celtic. Il Bologna cerca la prima vittoria stagionale contro l'Iracles di Mazzarri. Prima amichevole internazionale anche per la nuova Fiorentina di Grosso, che sfida un club di Championship inglese. Il Torino chiude il ritiro contro il Cittadella dopo 2 vittorie convincenti, mentre il Genoa di De Rossi prosegue le amichevoli contro il Vicenza. Impegno in Austria per il Lecce, poi c'è in programma anche il triangolare tra Parma, Sassuolo e Trento. 3 mini partite da 45 minuti. Alle 20 è il turno della Juventus, che fa tappa in Belgio. La squadra di Spalletti affronta lo Standard Liegi. Calciomercato, Benasser si appresta a lasciare il Milan. Il centrocampista ha raggiunto un accordo per il trasferimento all'Al Gharafa, club della città di Doha in Qatar. L'algerino ha risolto con un anno di anticipo il suo contratto in rossonero, lasciando il club dopo 7 stagioni. Lascia l'Italia dopo una sola stagione Openda. Il 26enne belga, arrivato alla Juventus nell'estate del 2025 dall'Lipsia, sarà un nuovo giocatore del Lione. L'attaccante si trasferirà in prestito oneroso con diritto di riscatto. La scherma alla prima giornata di finali dei mondiali di Hong Kong regala all'Italia 2 medaglie d'argento. A salire sul podio sono Filippo Macchi nel fioretto maschile e Giulia Rizzi nella spada femminile. Volley, l'Italia cede il passo a un gran Brasile nella semifinale di Nations League di Macao, al termine di un match spigoloso e intensissimo. Le ragazze del CT Velasco non sono riuscite a battere un Brasile preso per mano da una straordinaria Ana Cristina, grande protagonista del 2-3 finale. Le azzurre salutano così la possibilità del tris e domani giocheranno per il bronzo contro la Cina, sconfitta in 3 set dalla Turchia. Tennis, questa sera in campo Luciano Darderi, impegnato nella semifinale all'ATP di Estoril contro il belga Blocks, al primo scontro diretto in carriera. L'azzurro dopo

0: Radio Gold Pubblicità. Vogliono ballare. Cerchi qualità, comfort e stile? A Fabriano c'è Cotton Club, il punto di riferimento per l'intimo donna e uomo e per la moda mare delle migliori marche. Da Cotton Club trovi lingerie elegante e confortevole, intimo maschile di qualità, pigiami homewear e una vasta selezione di costumi e accessori per la tua estate. Ti aspettiamo a Fabriano in via Bruno Buozzi 30. Vieni a scoprire le ultime collezioni. Cotton Club Fabriano, il piacere di sentirsi bene ogni giorno. Cotton Club, via Bruno Buozzi 30, Fabriano. Stile, comfort e qualità da indossare.
1: Gold.
0: Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare.
1: Gold.
0: La prevenzione ti salva la vita. Prenditi cura della tua salute. Partecipa agli screening oncologici. Quando ricevi l'invito a casa, se risiedi nella ASL Ancona, chiama il numero verde 800 267 267. Cogli l'occasione per farti un regalo. Ricordati, la diagnosi precoce ti salva la vita.
1: Gold.
2: Ma non prende mai. Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: e Radio Got.
1: Benvenuti!
0: Radio God. Radio God.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

Radio Gold Pubblicità. Miss Italia allo chalet dei Giardini di Fabriano. Sabato 25 luglio alle ore 21:30, una serata di bellezza allo chalet dei Giardini Regina Margherita di Fabriano. Torna la selezione di Miss Italia. Presenta la serata Marco Zingaretti. Vi aspettiamo con i nostri aperitivi, taglieri, vini, cocktail e molto altro. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Il martedì a luglio è shopping sotto le stelle. In centro Fabriano, negozi aperti fino a mezzanotte. E ogni martedì un evento per passare insieme delle fantastiche notti d'estate. Grazie all'associazione dei commercianti aderenti a Fabriano in centro, i martedì di luglio non sono mai stati così tanto sotto le stelle. Media partner Radio Gold. Martedì 28 luglio la chiusura con la straordinaria Lo Sport sul palco, con le presentazioni e dimostrazioni di tantissime realtà sportive fabrianesi. Gold. Sei stanco del tuo bagno e desideri rinnovarlo? A Fabriano ci pensa Nuova Idro. Sanitari, rubinetteria e mobili per arredare il tuo nuovo bagno su misura per te. Nuova Idro è anche rivendita di caldaie, stufe, termocamini e climatizzatori per il benessere della tua casa. E per abbattere la tua bolletta, anche impianti fotovoltaici. Passa a trovarci nel nostro punto vendita di Fabriano in Viale Campo Sportivo 131 o chiama al numero 353-491-5721. Per prenotare una visita dei nostri esperti del settore per creare la soluzione più adatta a te. Gold. Cosa fai questa notte? Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata. Per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, Piazza Garibaldi 2526, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold Pubblicità. Dal 24 al 26 luglio torna il tanto atteso appuntamento dell'estate fabrianese con la 45esima festa di Marischio e la 18esima festa dello Sgaruffo. Quest'anno a Marischio vi aspetta un programma musicale ricchissimo, animazione per bambini e tutte le sere cena agli stands con menù tradizionale, venerdì anche pesce. Vi aspettiamo a Marischio di Fabriano, media partner Radio Go. Domenica 26 luglio in serata concerto della band 2090 con i brani più famosi degli anni 90 e 2000. Gold. Dal 1974 Tittarelli Edilizia è il punto di riferimento a Fabriano per la vendita di materiali edili da costruzione e di arredamento. Un'esperienza fatta di impegno e professionalità alla ricerca continua di nuove soluzioni, sempre in costante evoluzione nella progettazione dei tuoi spazi. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Fabriano in via Dante 274/A. Infoline 0732 62 57 27. Tittarelli Edilizia. L'esperienza del passato, proiettata nel futuro. Gold. Cerchi uno spazio informale per la tua pausa pranzo o per una serata in completo relax? H2O Food and Drink ti aspetta a pranzo con un ampio menu alla carta, arricchito con sfiziose proposte per sorprenderti tutti i giorni, ma anche con specialità della cucina italiana e piatti light se vuoi mantenerti in forma anche a tavola. E la sera H2O è anche pizzeria con una vasta selezione di pizze al piatto, anche per asporto. Goditi una serata al fresco relax sui divani del nostro spazio esterno, ideale anche per aperitivi, feste tra amici, compleanni, ricorrenze o incontri aziendali. Da noi parcheggi facilmente e puoi subito ordinare. H2O Food and Drink, a Fabriano, via Beniamino Gigli 6, all'interno della piscina comunale. Infoline, prenotazione tavoli e asporto 0732 035 199 o direttamente online sul sito www.h2oristorante.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 19 e 2 minuti.
2: Radio Gold News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: In primo piano l'inchiesta sulla morte del 24enne Abderrahim Fakir, un nuovo filmato acquisito dagli investigatori, mostra gli istanti successivi al decesso del giovane durante un intervento di polizia a Bologna. Nelle immagini è visibile una chiazza di sangue sotto la testa del giovane, elemento che si aggiunge ai primi riscontri dell'autopsia. Il legale della famiglia sostiene che il materiale rafforzi l'ipotesi di un pestaggio, mentre la difesa degli agenti attribuisce le ferite a una caduta e agli urti sull'asfalto durante le fasi concitate del fermo. La procura di Bologna procede per omicidio colposo e ha disposto ulteriori accertamenti medico-legali e tossicologici per chiarire le cause della morte.
3: Tensione in Val di Susa. Durante la manifestazione contro la Torino-Lione, gruppi di attivisti incappucciati hanno raggiunto l'area del cantiere di San Didero, lanciando pietre, bombe carta e razzi contro le forze dell'ordine. Negli scontri sono state incendiate due camionette dei carabinieri, mentre la polizia ha risposto con lacrimogeni e idranti. Secondo gli organizzatori, alla mobilitazione hanno partecipato circa 20.000 persone, chiuso un tratto dell'autostrada A32.
4: E sulle strade italiane scatta il bollino rosso, con un'estate che farà registrare circa 3 milioni di partenze in più rispetto allo scorso anno. Sempre più italiani scelgono vacanze brevi e distribuite nel corso della stagione. Intanto la Protezione Civile ha diramato un'allerta per temporali anche intensi al centro nord, allerta arancione in Toscana e gialla in diverse regioni. Previsti rovesci forti, raffiche di vento e possibili grandinate. Dopo questa parentesi instabile, da metà settimana tornerà il caldo africano con temperature fino a 40 gradi.
3: Energia stangata da 29 miliardi per famiglie e imprese a 5 mesi dall'inizio della guerra nel Golfo Persico. L'ufficio studi della CGA stima che nel 2026 i rincari di energie e carburanti costeranno all'Italia quasi 29 miliardi di euro in più. L'aumento più pesante riguarda benzina e diesel, con una spesa aggiuntiva di 13 miliardi e 600 milioni di euro rispetto al 2025. Seguono i costi dell'energia elettrica, in crescita di oltre 10 miliardi, e quelli del gas, con un incremento stimato di circa 5 miliardi. Un quadro che alimenta le preoccupazioni per l'impatto su famiglie, imprese e crescita economica.
4: E cresce l'emergenza incendi tra Francia e Spagna. Sono oltre 220.000 le persone evacuate a causa dei vasti roghi che continuano a devastare il sud-ovest della Francia e il centro della Spagna. Nella sola area di Bordeaux, decine di migliaia di residenti hanno lasciato le proprie abitazioni, mentre Parigi ha mobilitato 1.500 militari a supporto dei soccorsi. In Spagna è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Le fiamme hanno già distrutto circa 25.000 ettari. Dall'Italia sono partiti due Canadair per contribuire alle operazioni di spegnimento. A causa dell'emergenza, modificata anche l'ultima tappa del Tour de France.
3: Lo sport, il ciclismo al Tour de France. Carapaz conquista la 20ª tappa con il prestigioso arrivo sul Lac d'Huez, mentre Tadej Pogacar conserva la maglia gialla e resta leader della classifica generale a una sola frazione dal traguardo di Parigi. In Formula 1, pole position di Lando Norris nel Gran Premio d'Ungheria. Accanto alla McLaren scatteranno le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, secondo e terzo in qualifica. Quarto tempo per il giovane italiano Andrea Chimi Antonelli.
4: Questa è l'ultima notizia, grazie per la cortese attenzione e un buon proseguimento di serata.
5: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic, ogni ora un suono.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Cosa fai questa notte?
0: Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata, per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, Piazza Garibaldi 25-26, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino. Gold.
2: Voglio vivere così.
0: Nel cuore di Fabriano, l'ex collegio Gentile si trasforma, cambia volto e diventa una residenza per anziani. Una permanenza in compagnia anche per soggiorni brevi, perché tutti meritano una vacanza rigenerante in sicurezza.
3: Siamo a favore di una residenzialità flessibile, pochi giorni o periodi più lunghi, per anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti, seguiti da un'equipe multidisciplinare in un contesto protetto.
0: Un tempo di cura qualificato, assistenza, compagnia, attività anche all'aria aperta e, se necessario, fisioterapia dedicata. Mentre i vostri cari sono seguiti con attenzione, voi potete riposare, ricaricarvi e loro muoversi in un ambiente diverso.
3: Perché con noi non si è mai soli.
0: Il Gentile, dove la residenzialità diventa flessibile e la cura diventa condivisione. Soggiorni di sollievo e villeggiatura in sicurezza per anziani. Prenota una visita, conosci gli spazi e gli operatori. Il Gentile, la serenità adesso è di casa. Per info 337 131 23 49. Gold. Con oltre 2000 metri quadrati di showroom, Zaccagnini Edilizia propone un'ampia scelta di materiali edili, ceramiche, arredo bagno ed anche ferramenta. Il nostro staff tecnico è a disposizione del cliente per progettare o ristrutturare la sua casa ed immaginarla grazie all'anteprima del progetto in 3D. Zaccagnini Edilizia vi aspetta nella sede espositiva di Cerreto Desi in via Dante 53, infoline 0732 67 71 77. Gold. La prevenzione ti salva la vita. Prenditi cura della tua salute. Partecipa agli screening oncologici. Quando ricevi l'invito a casa, se risiedi nella Asta Ancona, chiama il numero verde 800 267 267. Cogli l'occasione per farti un regalo. Ricordati, la diagnosi precoce ti salva la vita. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila, con Radio Gold.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: La compilation di tutti i successi del momento è adesso su Radio Gold.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Quando torno al mio paese,
0: le piscine dell'Hotel Pineta Campodonico di Fabriano sono aperte al pubblico tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.30. Ingresso giornaliero, comprensivo di lettino e ombrellone, disponibile fino ad esaurimento posti, senza prenotazione. Nell'area è presente un chiosco bar per snack, bevande fresche, aperitivi e gelati. Vieni a fare un tuffo dove l'acqua è più blu. Info 0732 25 94 89. Info chiocciola pinetahotel.com. www.pinetahotel.com.
2: Gold. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida, diesel, plug-in, full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it.
0: Gold. Venerdì 31 luglio la notte di Villa Strada di Cingoli si accende a volume altissimo. Alle Olimpiadi dei Bar arriva il re della dance che ha fatto la storia, Molella. Tutte le hit che ti hanno fatto ballare, urlare e saltare in un unico devastante show. Si parte dalle 22, l'ingresso è totalmente gratuito. Molella a Villa Strada di Cingoli, zona impianti sportivi. Non fartelo raccontare.
2: Gold.
0: L'estate è arrivata, ma tu ci vedi bene? Quest'anno proteggi i tuoi occhi con lo stile unico di Ottica Gel. C'è una promozione speciale pensata proprio per te. Acquista un paio di occhiali da sole e ricevi immediatamente lo sconto del 50% sulle lenti graduate. Svolta la tua estate. La promo è valida solo fino al 31 agosto. Ti aspettiamo a Fabriano in via Bruno Buozzi 54 e via Brodolini 109. Ottica Gelmi, la tua vista, la nostra passione. Visita opticagelmi.com.
2: Gold.
3: Ma non prende mai.
4: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
5: Facile, io ascolto la radio in DAB.
6: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold Pubblicità. Dal 24 al 26 luglio torna il tanto atteso appuntamento dell'estate fabrienese con la 45esima festa di Marischio e la 18esima festa dello Sgaruffo. Quest'anno a Marischio vi aspetta un programma musicale ricchissimo, animazione per bambini e tutte le sere cena agli stands con menù tradizionale. Venerdì anche pesce. Vi aspettiamo a Marischio di Fabriano. Media partner Radio Gold. Sabato 25 luglio dalle 16.30 animazione e gonfiabili per bambini con Crea Me. In serata il concerto dei Bulldog con la migliore musica pop rock italiana. Poi la notte si accende con DJ Mike, vocalist Ale Vignoli. Gold. Vogliono ballare. Cerchi qualità, comfort e stile? A Fabriano c'è Cotton Club, il punto di riferimento per l'intimo donna e uomo e per la moda mare delle migliori marche. Da Cotton Club trovi lingerie elegante e confortevole, intimo maschile di qualità, pigiami homewear e una vasta selezione di costumi e accessori per la tua estate. Ti aspettiamo a Fabriano in via Bruno Buozzi 30. Vieni a scoprire le ultime collezioni. Cotton Club Fabriano. Il piacere di sentirsi bene ogni giorno. Cotton Club, via Bruno Buozzi 30, Fabriano. Stile, comfort e qualità da indossare. Gold. Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: In primo piano l'inchiesta sulla morte del 24enne Abderrahim Fakir, un nuovo filmato acquisito dagli investigatori, mostra gli istanti successivi al decesso del giovane durante un intervento di polizia a Bologna. Nelle immagini è visibile una chiazza di sangue sotto la testa del giovane, elemento che si aggiunge ai primi riscontri dell'autopsia. Il legale della famiglia sostiene che il materiale rafforzi l'ipotesi di un pestaggio, mentre la difesa degli agenti attribuisce le ferite a una caduta e agli urti sull'asfalto durante le fasi concitate del fermo. La procura di Bologna procede per omicidio colposo e ha disposto ulteriori accertamenti medico-legali e tossicologici per chiarire le cause della morte.
3: Tensione in Val di Susa. Durante la manifestazione contro la Torino-Lione, gruppi di attivisti incappucciati hanno raggiunto l'area del cantiere di San Didero, lanciando pietre, bombe carta e razzi contro le forze dell'ordine. Negli scontri sono state incendiate due camionette dei carabinieri, mentre la polizia ha risposto con lacrimogeni e idranti. Secondo gli organizzatori, alla mobilitazione hanno partecipato circa 20.000 persone, chiuso un tratto dell'autostrada A32.
4: E sulle strade italiane scatta il bollino rosso, con un'estate che farà registrare circa 3 milioni di partenze in più rispetto allo scorso anno. Sempre più italiani scelgono vacanze brevi e distribuite nel corso della stagione. Intanto la Protezione Civile ha diramato un'allerta per temporali anche intensi al centro nord, allerta arancione in Toscana e gialla in diverse regioni. Previsti rovesci, forti raffiche di vento e possibili grandinate. Dopo questa parentesi instabile, da metà settimana tornerà il caldo africano con temperature fino a 40 gradi.
3: Energia stangata da 29 miliardi per famiglie e imprese a 5 mesi dall'inizio della guerra nel Golfo Persico. L'ufficio studi della CGA stima che nel 2026 i rincari di energia e carburanti costeranno all'Italia quasi 29 miliardi di euro in più. L'aumento più pesante riguarda benzina e diesel, con una spesa aggiuntiva di 13 miliardi e 600 milioni di euro rispetto al 2025. Seguono i costi dell'energia elettrica, in crescita di oltre 10 miliardi, e quelli del gas, con un incremento stimato di circa 5 miliardi. Un quadro che alimenta le preoccupazioni per l'impatto su famiglie, imprese e crescita economica.
4: E cresce l'emergenza incendi tra Francia e Spagna. Sono oltre 220.000 le persone evacuate a causa dei vasti roghi che continuano a devastare il sud-ovest della Francia e il centro della Spagna. Nella sola area di Bordeaux, decine di migliaia di residenti hanno lasciato le proprie abitazioni, mentre Parigi ha mobilitato 1.500 militari a supporto dei soccorsi. In Spagna è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Le fiamme hanno già distrutto circa 25.000 ettari. Dall'Italia sono partiti due Canadair per contribuire alle operazioni di spegnimento. A causa dell'emergenza, modificata anche l'ultima tappa del Tour de France.
3: Lo sport, il ciclismo al Tour de France. Carapaz conquista la 20ª tappa con il prestigioso arrivo sull'Alpe d'Huez, mentre Tadej Pogacar conserva la maglia gialla e resta leader della classifica generale a una sola frazione dal traguardo di Parigi. In Formula 1, pole position di Lando Norris nel Gran Premio d'Ungheria. Accanto alla McLaren scatteranno le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, secondo e terzo in qualifica. Quarto tempo per il giovane italiano Andrea Chimi Antonelli.
4: Questa è l'ultima notizia, grazie per la cortese attenzione e un buon proseguimento di serata.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic, ogni ora un successo.

0: se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.
1: Sei partita via.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Won't you give me that step by step? Won't you give me that step by step? I...
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 21 e 3 minuti.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

online. www.radiogold.tv. Stiamo trasmettendo Gold Week.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Gold, Gold, Gold, Radio Gold.

0: Gold Weekend.
1: Sofia, future history.
2: Bella.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 22 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

sei con Radio Gold. A Iesi sui 103.5 FM. Radio Gold. Adesso.

cosa sei venuta a fare, se vuoi restare oppure andare via. Ma quanto pesa la malinconia, ma quanto costa dire una bugia. E parlavamo dei tuoi esami all'università,

0: www.radiogold.tv.
1: Dale, Emil. Barocchi, va.

0: Gold Weekend.
1: Señoras y señores, Capitán Yandel, CNCO.

0: L'ora esatta è offerta da Invidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: Sono le 23 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Gold Weekend.
1: Casa viaggio, casa libertà, casa involucro di tutte le mie età. E scanso i traumi e le malinconie. Ti chiedo scusa se racconto le mie. Casa inverno, casa senza senso, casa di silenzi vuota tutto il tempo. Casa stanca che ora vuoi lasciare. Casa che io volevo costruire con te, con te, con te, che mi aiuti ad accettare quel che volevo scordare.

Casa ieri, casa nei ricordi, casa quando abbiamo fatto tardi. E lo capisco mentre te ne vai, casa è il posto dove tu mi penserai.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è. Stiamo trasmettendo Gold.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 24. È un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo.

dicono che ognuno ha quattro sosia. E per cercarle tutte e quattro ho fatto il giro del mondo e mi sono persa. Ognuna di queste persone era meglio di te, ma solo con te riuscivo ad essere me stesso. Ci siamo uccisi ogni giorno per ricominciare. Giocavamo a farci male, non capivi che se ti guardavo negli occhi mi vedevo migliore di ciò che sono, riflesso nella tua iride. Comunque vada, andrò dritto per la mia strada, sarai sempre la colonna sonora della mia vita. Tra tutte le persone

di una volta sola. Passiamo il resto del nostro tempo a pensare solo a una persona. Tutte quelle che verranno non saranno nient'altro che repliche di una storia che so a memoria. Tu sei l'errore più grande che ho fatto. Un libro aperto letto dall'ultima pagina alla copertina. Eri un errore così bello che non farlo era lo sbaglio.

0: Sei con Radio Gold. A Iesi sui 103.5 FM. Radio Gold. Adesso c'è. Gold Weekend. Poche parole, tanto gusto.
1: Passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole. Ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: L'ora esatta è offerta da Inkvidia Atelier di Estetica e Tatuaggi, Fabriano.
1: È 1:02.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo

0: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è.

0: L'ora esatta è offerta da Ristorante Cresceria La Frasca Fabriano.
1: Sono le 2:02.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.